Sainz da Jon Guidon. Hast du fingià d'odì il clinch d'un sain lontan, lontan? Un clinch ci vain sur goz e sur champognes nan? Is daist da eint il cor l'increscentum da vol sublim e dot ci cun sa riccia lüm ans vol guidar da di e not?

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa sainza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingign. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglà.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Per ils adversaris de novas overs a Tomaras ai da ir in a pitchna victoria d'etappa. Il Consell Nazionale ha decis de rinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare doveva puspe avere access all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi si muove per parte sulle liv, qua e là si ferma sur tracce, vende intanto più ciaut che ir. Come trais del tema, ci appinau per voi, oggi la sis, mio nome è Olivia Christen, vien di abicius essas della partita. Il Consiglio Nazionale vuol per intanto savare una gut de novers overs a Tomaras. El vuol tramettere una voce al Consiglio Federale la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassar quel. Trant l'altro vuol il Consiglio Nazionale che reglesce la domanda da finanziazione de novers overs a Tomaras. So entra in debatta de 9 ore alla Ciombra Gronda di Cis con 100 contro 97 vurs la rinviada della facenta. Oggi decide il Consiglio Centuns se l'è d'accordo con questa rinviada. La Ciombra Pitchna aveva deciso di stricciare, or della legge, il scumon di costruzione di nuove opere a Tomaras. Svizzers e svizzers che hanno combattuto volontariamente durante la Seconda Guerra Mondiale per la Resistance in Francia o per gruppi di resistenza italiane contro il fascismo, dovranno rehabilitare, quale vuole il Parlamento. Scusa, secondo Consiglio, il Consiglio Centuns approva la faccenda corrispondente. Indemnizzazioni finanziarie non sono previste, la faccenda è pronta per la votazione finale. Il quinto della Confederazione del 2025 ha approvato, su entro il Consiglio Nazionale e il Consiglio Centuns, ha approvato quel. Il quinto 25 sera con un surplus di 1,2 miliardi di francs e un steilsco budgetà in deficit di rund 500 milioni di francs. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Tre expenses totales di rund 10 milioni di francs

0: internaziunala dell'energia nucleara ed il Stati Uniti gidien l'Iran d'eliminar lur effektiv d'uran fic concentra, quai ein ins fixa in eine declarazione d'intenzion tranter Washington e l'Iran. En els Stati Uniti, en la California, è in avion militar cruda giù, las 8 persone a bord saien mortas, a comunicà il militar american. L'avion in bombardata era a lunga distanza del tip B-52 cruda giù curzo entre la partenza della Edwards Air Force Base e sil suenter Ars. In serve da far in gol de test en connex con un nuovo sistema da radar. A bord eran con membres del militar american, collaboratori della regenza civils e collaboratori Tours de firmas. La ragion per la disgrazia ne ang bec sclerida. L'organizzazione de GIT Medis Senza Confins ha rilasciato 12 employati per via dell'abuso sessuale de fugitives e fugitives. En in rapporto dell'organizzazione de GIT vengono documentati in tutti 59 casi che devono essere succediti da PIL 2024 in il Chad al confine con il Sudan. Trant'er autren mattas per part minorenas venidas sfurzadas da vair sex per uscia survenir victualias u in a plazza de lavur. Medis Senza Confins ha discurrit in grev abus della confidenza ed ha deplorà ils schabecs. Per il sport in 5 risultati del campionato mondiale da Balapè. In la gruppa G hanno a Belgia e l'Egitto fatto in pari da Dinedin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ai da in pari da 2-2. In la gruppa H ha il campione europeo la Spagna fatto in pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del West. In l'altra geo hanno l'Arabia Saudita e l'Uruguay fatto in pari da 1-1.
1: La meteo.
0: Oggi siamo per parte sulle liv, qua e là si ferm sur tracce, soprattutto in l'engiadina, poi dar uradis. Oggi si in zic pliciaut che ir a cui rapponi in squintar con 27 gradi.
2: Qua in stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Corso entre las 6 de quei margis, cul datum ca sa senza antar tene cunots cul Sulei a Laura, ca specia ils sedis dils 6 2026, a la VM de Palapè specia di 6, a Gheorghina Ianchi ca dat il bien giots ne meuna d'ascia cum vus, a tipau in 6-0 pa la Spagna, contra il Cap Verde. Fac la cilada meu seta lunch speranzo definitiv de Maguna, la blamaggia dels spagnols, lezza pipoc. In BNG!

0: Ricky Martina da Schlange, qua in Margisen, de meon con seu hit della Stadt Melinovci e grad sta veng vergaul a sis, l'ulenza mereinega con alerts che vus esses schon, also sil min squals che san exakt nua kels ein, ni lessen esser en in tic de plica ciunemmas. Preu il cas che quei cheu schebege bu, lu ponderescian qualin.
1: Ja, ich bin jetzt bei Kachen hier schon, ja.
2: Also, wenn es jetzt plötzlich noch weh teurer werden würde, würde ich sagen, sorry, nein.
0: Ja, kann Fossi schon wusste, dass es begann. In Sommer nur per ILP Grand Open Air del Grigion, qual en Lumnezia, kun RTR weiss, la chance de Gudinia Billets, ot spätchen dus, pass per pils treis dies, feste a musica, sin zici kei kreativs. Kun schesse we nus de kok wuster tjeske grad wus, wes es meritau quals Billets. Ihr wenn se lan ciao, nos aktion quai kau, kala Nicole Arpagau, a raccontau a Tungiu, a Montau, a Persuadeu.
3: Avon tre di giorni durante Open Air, a mia figlia nascida, erano in spital durante la fin di anno di Open Air. A due, venne la gesta il venerdì di Open Air, il 24, venne la tre di giorni. Ad alles budien i per la prima gada ad Open Air, sinzi un natalezzi di vigila qua. Avon essono i mincion, io a mio uomo, tocca che noi vengiamo famiglia e se noi in minchione dopo ne era 12 tre di giorni una volta e noi avessimo un gran pregetto di guadagnare il biglietto.
0: Ed è un gurignau il cengage d'anniversari per la figlia nascita avon tre di giorni durante l'open air Lumnezia, also bussi a real del festival nizza noi in tenda na nascion el spital, ha? C'è historia, e vostra historia che l'hai gizza nostras ureies intorno di open air Lumnezia ni isce vus leis fain rema, cantà, seies propri creativs. Bo scrivia nus e bo telefonei os el studio las regles per gudignar biets registra tutti quanti con un messaggio audio da WhatsApp a termetter la numero del nostro telefonin 079-270-07 divisa il bianclic e se vus sudisti il sfortunai udinze se vis messaggi va che usur undes romances io credo il buonamento cu cui valu direzione il tuchietz da mezzigim.

0: Ismael schon cun fece buna luna il quans cun sia canzun de Vart Uchals la sisa Masia Aidenton Dau a chi dat de nia fozzen de meun Olivia Christen alla survesta.
1: Il Cussel Nazional vuol per entanza avere una goda nuova sovra a Tomara. Se vuol tramettere una voce al Cussel Federal, la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tranter Auter vuol Cussel Nazional che inzreglesce la domanda di finanziazione di nuova sovra a Tomara. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025 der expenses totales de redond 11 milions francs era quel cun ingudogn de redond 178 mili. Plinavant, a la radunanza comunale de Sumvicia approva la revisione del reglament de salarizzazione. Inspectors internaționali per l'energie nucleară doar împușpe poder turnare în l'Iran, qua in il rom de la convenia trantre il Stati Uniti e l'Iran, che doar terminar la guerra, a deci il vicepresident american J.D. Vance. Qua venia ad esser absolut il cas, a Vance dicien vers NBC News.
0: La meteo. Caul vignot, saber sulei, vignimo per parzo, entre mesgi se formano adine da plinibels, adi è ben possibile che dat local e anqual uradi, neo delle temperature specian oz maximales de 28 gradi alla regione de Quera, en sur selva d'entre 22 e 26 gradi alla maximala en engedin alta 20 gradi. E a nostra redazione de musica, a definitiv Staat, con un ulterior Hit de Staat, in venza schon un deo avonna masus dat il proxim della Staat 2016 de Justin Timberlake. Vigni bene, bye!

0: Se da se da vignem pei bugene oz cun RTR, d'Antones Vignouras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Laura Loretz, la è oz esser part din Schabetsch, capitaus d'un virn, schin s'abitesche si summle sur selve se centens baunitart e ad Andermatt en ils territoris de schis de Sedrun ad Andermatt je colligiai.
2: An conuscis quels destien planisai a tot vegn auter. Io an jang schi nui dis quels. An steide passantai in tir dessen pista essen se centai cun amics an in ustria spela pista. Da raquintà a da festivà vainus in a massa. Dian cins des becce se vesi a lus antumpai spontans in pista. Esch un motiva vunda du zai in glas. A per quella santupada vain bandonau al canton Grischun. Vi andermat al canton Uri essen ple anonims sem via. A cura ci alzau da nies lungac vegni immediat rasdau angles con us. Quella gest se senti nus qua in vacanzas. Nus vedian cunque giuc, ad impustain se ci da picla, ad uzzain au nineda al glas se gli anniversari d'imperin. A nevosa cesa cun schis a pendicularas voi bege ple. Nus uzzain au nineda al glas se in le via fier ci vegna portanus buspe in vi. Super purgida. Jus claresce sperzen leb de l'SBB les ures de partenza del tren. Pacific. Nus vain an 20 minutes. Tots montescen schis ad ascenden al devo stoc. Mi ome gia giudem a foschmanis a mia direcziun. Ju freina. El e nar se di. Al trene gies per tiuse vau miu nas. Na, bege pusai val miu car. Questo esser stau al tren direcziun casinota. Mire cos en lep. El mire se me cun ample gronzelse di. Amsterdam Central e Beja Andermatt.

0: Herbert Grönemeyer, che ti arterie in quarta von la set in BNG, di EG2, entr il verdict de Grigiunas e Grigiuns, con la legge la nuova regenza, che vigne qui on nief pi feminina, parte da tonsi e maioritat romoncia, con Ion Domenic Parolini che cala va in romoncia, con Valerie Favre Acola vign in de lungac tudesc, cadent on ambiziuns, bumo politicas, e cui va per lungaiz, vai, li diozza nua calla amprendessi bugen valader. Lemera. Il quartet che leva è che Budumignau tutti da lungaci Romonc, tutti da l'Engiadin e del Grigion del Sit, la scelta con Nora Sarazzi-Cazzin, Nait Zanetti, Maurizio Michael Aretto Bot Gronda per che quella parte del canton vesvina von giusto plaz e la executiva. Megna Gronda? Menja bè candidats can concurrenzau in lauter quasanza se domanda cunz anceva at analisa.
1: In princip, es wesse schon pedus organisar in Sicin Melder. E lura es wesse rablanan un candidat ci fu stat valabel.
2: Pico facil es schon no sche che san. Wie sind davel meinst du de wem wusst, ich scho quan fu stat la cas wesse forza bestü.
0: Esce ai tunaus in via in Giardina, la chance de curegger quella vacanza de fai meglier ni auter anza in quattarons, d'anton punctu esce quai angiadinesca la regenza agi de s'engaja piantir cantun, senza preferir quella ni cella region.
1: Es spreche war mein Chadüne, che quasi mit der Nein per Lurvalada, ma in C is quei Fos, quasi nur das Grands Kusliers, es wissen der mit der Nein per Lavalada in Öl als Kommembers der Regenza.
0: Ad apropo deputadas e deputai, struschkil gi de la verdad cu las elecciuns en stadas vergandas, mo per debè un po' magunadas esi eu ir, so entre mas gi en zala del Cusegron per debatà alla sessiun d'Antonin, sessiun ca e anciet un pau et autor pi emozional, tot quailu suenter la set.

0: A propos miraculous, miracla, c'è titels che dat tozzen de me un scins mera direzione Atlanta, quel che c'è bigiau ir sera sul plaz de Balapè.
1: Il mondo de Balapè, RTR reporta.
0: Alla da me un suenter il 0-0 della Spagna contro gli underdogs del Cap Verde. Dracchi commentari in gazette e in portals online. In Spagna croden pleitschko pedartado. Gron floppe credi il translatau 10 migeva leon per quel che pleit vulgi. In disaster, in Spagna senza ideas, che disgiesce complet, catastrofal, trist, quel che la truppa de trenader Luis de la Fuente agi mossau, sia il tenor gazettes in Spagna, internazional dati titel sco cap hurra il snowboard is la carta del Balapei mondial, scriven historia procurian cul 0-0 incontri il favorit pel titel per la più grande sorpresa e la storia de campionatis mondiali in blamage colossale pel spagnol senza leggere la gazzetta dello sport Cap Verde lasci curda la Spagna in malencurada sensazione at Atlanta at il debutant della insula blamesci la Spagna. Qua in tic scoi tunna scotuna a Cap Verde, c'è chi insigileo da quel che gartigiao a qual scavegnono propri celebrai da pi ir sera, da pi quarzo enter le oggi credo na sis ben le oggi esistau che vengono celebrai sco herox festivai e tutto quei genza den proenza da gi merenza in tic online c'è che veng scritt tutto a Cap Verde da quel che gartigiao allur herox a quella VM.

0: hüt. Fort isch vo der Erde.
1: Las Novitats
2: da RTR.
3: Per ils adversaris de novas overs a Tomara sei da ier in a pitschna victoria d'etappa. E cussa nazionale decis de rinviar la contraproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare doveva puspe avere accesso all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi siamo per parte sulle liv, qua la esi ferm sur tracci vendendo tanto pliciaut che ir. Come trais del tema, ciò più per voi, oggi la siat. Mio nome è Olivia Christen, vien di abitius essas della partita. Il Consiglio nazionale vuole per intanto avere una gut di nuove sovra a Tomara. Se vuole trametre una voce al Consiglio federale controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tranter auter vuole il Consiglio nazionale che insregleisce la domanda di finanziazione di nuove sovra a Tomara. So entri in debatta di 9 ore alla Ciombra Gronda di CIS Conscient contro 97 VUSS la rinviata della faccenda. Oggi sto decidere il Consiglio del Centuns se l'è d'accordo con quai. La Ciombra Pitschna aveva deciso di stricciare o dalla legge il scumon di costruzione di nuove opere a Tomara. Svizzers e svizzers che hanno combattuto volontariamente durante la Seconda Guerra Mondiale per la Resistenza in Francia o per gruppi di resistenza italiane contro il fascismo dovranno essere riabilitati, quale vuole il Parlamento. Secondo il Consiglio, il Consiglio dei Centuns ha approvato la faccenda corrispondente. Indemnizzazioni finanziarie non sono previste. La faccenda è pronta per la votazione finale. Il quinto della Confederazione del 2025 è approvato, sempre il Consiglio nazionale, il Consiglio dei Centuns ha approvato quel. Il quinto 25 sera, con un surplus di 1,2 miliardi di francs, è un steilsco budgetario in deficit di rund 500 milioni. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Der expenses totales de redond 11 milioni francs sera quel con un godoin de redond 178 mili. L'an passato a Sumvicia investì de pli che 1,7 milioni francs. Plin avanti la radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del reglamento de salarizzazione. All'exterior, Inspektus Internationals per l'Energia Nucleare doa in puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra entri il Stati Uniti e l'Iran che doa terminare la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua venia ad essere assoluto il caso, ha detto Vance in vers NBC News. In a parte principale della convegna saia che l'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare ed il Stati Uniti gidien l'Iran

0: Senza confins ha rilasciato 12 employati per via dell'abuso sexuale del fuggitives e fuggitives. E in rapporto dell'organizzazione da GIT vengono documentati 159 casi che devono essere succediti da più il 2024 in il Chad al confine con il Sudan. Tra l'altro in Mattas per parte minorenas vengono sforzate da aver sex per uscire a survenire victuales o in una piazza di lavoro. Medi senza confins a discurrire in grev abus della confidenza ed a deplorare ils schabetz. Per il sport in cinque risultati del campionato mondiale da Balapè, in la gruppa G hanno la Belgia e l'Egitto fatto impari da din a din ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ed ha impari da dus a dus. In la gruppa H ha il campione europeo la Spagna fatto in pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del West. Ed in l'altro gioco all'Arabia Saudita e l'Ungheria l'Arabia Saudita e l'Uruguay fatto in pari da in adin.
1: La meteo.
0: Oggi siamo per parte sulle Liv, qua e la surtracce, soprattutto in Lengedina, poi dar un radis, ossia in zig pliciaut che ira cui rapone in squintar con 27 gradi.
2: Qua è in stadas las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Forse interessante come Margis del 16 di Cercladur, dopo la domenica, il Giro della Verità, per la classe politica in questo cantone Savenza, che ha dato 44 nuove facce del Cusei Gronovs, che rimplazzano quelli che callano, soprattutto per i nuovi che hanno guadagnato contro i chiaus che levano resta. In perda quelli chiaus che stanno calati, forzatamente, udinza il ciao al microfono, ozzandamente, quel di Giorgina Janchi, che Giro è grato. Ciao, bien. Gracias.

0: Andrea Berke, sec nos essan e dominau in prim schlager, ozzan de meon, ie gratitau dies vergau la set.
1: Dalla damau alla saira.
0: Ir, bunas 24 ore, svanter che tutto è stato clar, politica menia nis cantun qui è stato eligiu, an il chaos politics puspe giuda turna alla lavur. Il zins cun chaos pisteungel, svanter il festival success, autors cun chaos grefs, facces leunga, svanter la terada. Svanter che grigiunas e grigiuns an eligiu nova regenza, nief parlament a il vei, ni veder, giuda saraduna el cusegron per la sessione de cercladura dins a veu a surtut e udeu la scurlada politica che ha dau bumo tier direct per tucai mo bene tier autras deputadas a deputai.
2: Sì, idea per obas otras, impostito per facces, clair, quella di una per le elezioni, per ci guadagno, per ci perde, ma per facces, erano un po' otras, e ora era il ton impostito che si conosce la liot e per parte un po' differente. Hai, sbada, schon, certe robe, schon finin, ma sbada.
3: Ja, zum Teil hat man ein bisschen enttäuschte Gesichter gesehen, was auch verständlich ist, oder abgewählt werden wird niemand gern.
4: Quels kann wenn ich re-elegie, an der Tram ein enorm Budget. Also quel Mänder auch, per quels kann fach, fach bunz Resultats, kann aber wenn ich umfrenda dil System elektoral.
0: Quella sessione che cuoce un tocco con de meun in a nua che vien buon mo debattau a tractau incumbenzas a domondas traccianez las pausas de caffè per un qual paterlada e buon mo sur de politica e è la sessione dils plaits consolons in a nilautra imbracciada drec saniester mo e vien gratulau a victuras a victur sigir e è un adina analisau resultats in a sessione forse ebben pavet con de pli emozions els zules silas scalas al Parlament. A quals can budu bignaula re-elezion per lez e quella sessione lu e gratla de vosa. Ios s'raduna lu il nie veligeu Parlament. Ad an qualin ca budu bignaula re-elezion udinza en bunas 6 minutas.

0: Let's go!
1: E a quella venza sono deu da bada pi che la VM ha anciet da Balapeia venine un dudì numerosas gai che via RTR quai la canzun ufficiale del campionati mondial ven 26 Shakira a Borna Boy. In 7 minuti dati la 7 mese nos venu deu in zona poi dell'atmosfera che rigiu ir sventer mesgi el cusse gron che stradunau sventer il gi della verdad sventer las elezions per debatale de vos sessiun von la pausa de stade di ei lue grat la de vos sessiun de la legislatura veglia i vos stradun il nieve legeu parlament la prima ga a circa quella sessiun de venta e in de prender cumiau de quals can bupli candidat per l'ez vai probabil picciunsch che per qualsca leven vini reeligimo an Budumignau scola socialdemocrata Aita Birti, liberaldemocrata Oliver Hall ni Martina Belli del Center.
2: Es un triste, es un digilose ves ficient fat monia da quattro anni.
3: Man muss bin Raval immer mit der Überraschung rechnen. Ich habe schon gedacht, dass ich gut positioniert bin.
4: Ich habe ein Plagé, falls ich dir fragen, wo ich in Zwimboreale Dius.
1: Las regiuns che a bu tu geu con las indifferente saite birta fac semplicemente meglio poco svus Martina Belli at Oliver Hall in diventai un friend del sistema de leader la fermezia de lur partida alla finale Muncau en lur circuits electorals a sci corso ante la tarada alla trumpada esi greft schon vuole fa patranz de vart lur aveni politic tutina venza domandau scho lur carrieras simpalancau politic ein cul verdict dil gi de lektion tutanor a fin.
3: Ja, ich denke schon.
2: E m'engagerà in avant, politica meinsch in mes möt e la vita non es a finna.
4: Bei alle un certs mandat da cusei d'administrazions quels und ja en qua vegna u esch ja far politica bu pli a schi aktiv sco tocca de gau.
1: Asi lunch meinis avistas futuras de trens ca an bu dominiau la reelecciun el cusse gron tocan de meuna sera sesani an el ravoi de lur fracciun senzana dil cusse gron lu luesi fineu. Sfurzadamein. Ot siniesta da tractandas da bad cifras, a posts d'entradas ad expenses e vin sfejau amerau pi da rudien sil quin annual dil cantun. Nus reportainze capesce e ots della sessiun ca via radio ni tenin e sil current dil pi important ca shabege via nossa pagina web.

0: A culla cassa dus de Giganto e se vignò la sette mesa. Olivia Kristen.
1: Il cusè
0: alla novità. Scisa.
1: Non c'è problema. Il cusè nazionale vuol per entanza avere una good di nuove opere a tomare. Se vuol tramettere una voce al cusè federale, la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Trante l'altro vuol cusè nazionale che inserisce la domanda di finanziazione di nuove opere a tomare. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025 per expenses totali da radon 11 milioni di francs, sera qualcun ingudoin da radon 178 milioni. Plin avant, alla radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del reglamento di salarizzazione. Inspectors internaționali pe l'energie nucleară doa în pușpe pudair turnare în l'Iran, qua in il rom de la convenia trantre il Stati Uniți e l'Iran, che doa terminar la guerra, qua dici il vicepresident american J.D. Vance, qua venia ad esser absolut il cas ușia Vance en virs NBC News.
0: La meteo. Caul vegnot sulla jiva per mo per parzo, entro mesi si formano una dina da plinibels, di è ben possibile che dat local e un qual uradi, neo delle temperature specchiano ox maximale da 28 gradi alla regione da Quera, in sur selva d'entro 22 e 26, alla maximale in engedina alta 20 gradi.
2: RTR, da nous, per vous.
0: E musicalmente si catapulta in zona di voce con Jimmy Cliff e Omelina of 1903. Ossia, Notch del Reggae.

0: Gidu sunt las elecziuns grischunas plein tensiun. Tensiun dati mincia l'uvergi antamionca via radio cuzici in prova da busta fitiaus minia stedia nostra strapla za scienz gartendia gudinia bons prifa compritas. Sin sabit esce d'anton buel grischun. Adat nis giug de la dameon i gissu enter kil grischun a elegeu lusai halt ia sciesco iei eu a Jovita Bonetti da Dandermatt ir antamion.
1: La premeda enter l'istorgia en dus donnas enter la regenza grischuna.
2: Na?
3: Us?
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Somurezzan.
2: Ge?
1: Us? La Marcus Caduffo fa ir la spibleras vols per la regenza grigiuna.
2: Ge?
3: Us?
2: Ja, qual è da caiu da laua giuf.
0: In oha da collega Sergio Guecine, Jovita Bonetti Pulit si gira che se us carpiccia ti las pretensiuns politicas a gesha fa naufragia per nana abstra haudi politica el se veu be autor ca la finale tutina catapultau ella en runde 3 a quella giugainza grat su enter kills laugh box an cantau a moton Jovita chaus politics dil grijun en oz digins en nostras pretensiuns.

0: Und ihr grad stau wenn de la soch nus jugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada Folk, vossa putia del Vic en la Regiun.
0: Alla Genza Biengia d'Andermatta, benvigni in Runda 3, Siovita Bonetti.
3: Biengi, Georgina.
0: Ja, seid, da vos dies, schon adina, cinciau da quella gruppa da tipa, che vos asse zena, dot stoso, bunomen ses, le cinciau zrut stiau, tra brot stoso, bunomen dumanda, che tip, vez dau giu Spagna Cap Verde?
3: Quatterin.
0: Ah, ja, ma è 6-0. Ah, ja, tu ciao, tu desci, am faccio questa tina, insomma, lui, io credo, la Spagna, con quei aber. Stau. Interessante, mi commentavo Timor di Ozan de Meun. Merau, vai sbuio vita, suppongo, il giuca.
3: No, io abbi di Merau. Ah. Aber ich habe ciao gesagt, dass ich meine Männer, die in der Schweiz eine Kollektion spielen.
0: Nuss, ja, wir haben in der Gudinja, quelle Runde 3. Dessen schlugen wir ein Pil Jackpot. Ka enkel du exakt 60 Franks, ist das bei Elbo?
3: Ui.
0: E bu mal, ha? Sa schon feintig Schweizis.
3: Ja, definitiv.
0: Angela Hendry fa l'arbitro in de me, una ziceva es vus duas comunabel, o mis duas beben bu caffè.
3: Qua è uscè, eh?
4: Coin so bai per quai Peter, capesci un bici. Aber, per venire non avevamo forza.
0: Lu beben leo vos caffè, sos in de me, un... Io vita, bien clich, nus un pro ein. Se vous saisissez le gourmino, saisissez le wagon de milliard de la SBB.
3: Oui.
4: Salut.
0: Per pensionnare costa il GEA de la Via Fier Federale en prima classe, bonament 1000 francs.
3: Oui.
4: Correct.
0: El canton Basilea-Mercau, sans de Nievche, tregiu la taglia direct de la paga.
3: Oui.
4: Correct.
0: Schweiz Blaus, el surnum de la Nazionale de Balapeide, il Cap Verde.
3: Oui.
4: Correct.
0: Il rec luceder Armon Orli ha fatto pubblico sia relazione con la co-presidente della partita Giuffna di Zverz.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Oz è il G nazionale di Lac.
3: Sì. Yeah.
4: Fliu.
0: Alla VM de Balapeian il studesh si è autoconosci il Zbagolz.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: De present è la Santupada Suprema G7 a Ginevra.
3: Na.
4: Correct.
0: In Norvegia sto il fei della princessa Mette Mari di 411 per giugno.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Silvia a Carl Gustav. Ja, und c'è vlo in ganci. Tenciet Silvia a Carl Gustav in regina a rec della Norvegia.
3: Na.
4: Correct.
0: Ci è lu rec regina della Norvegia. Ma nasce dalla io vita senti de quel de qual scusa un blau. Io sa che c'è il
3: zen della
4: Sveda. Correct.
0: la Silvia il Gustav. Facei è il Harald la Sonia.
3: Ah, ok.
0: Vedi
3: questo nome sempre di me presente. Mi vedi si viene quello scritto.
0: No, Eva, apri e magari clomas tu puspei e memoria. Qua nasce da quel Zangrazievels magari. Da quel Royals, per da quelle pretensions. Dio, Svenza, faccio, io vita.
4: Yes.
3: Mira.
4: Tres,
0: io sai, io
4: vi stretch, mi rendo quella stiamo di constau. Gourmino e bidje al vagun de malè della SBB e al vagun de malè nostalgic della RHB.
3: Ok.
4: Oze bidje al de nazionale de la quella stausels indisch de vril. Dentan tu c'hai o constau. Adio dau 8 punti quel stio du vrau. Gratulazioni.
3: Prima, grazie Fitch.
0: Oh.
3: Oh.
0: Oh. Lo è giusto. Da fa quel che da fa, bli da in tic, c'è che specie da me un, da me un tenza per quals si sont boss, io vita,
3: in tic. Grazie in tic nervosa.
0: In tic nervosa, già, ma credo, c'è un qua dei essere scia. Aber oz me si in tic se ga pa stiet, e un en curcin, scia che in sa in tic lufti già, vini tic sin autres patrazza, da bli da in tic.
3: Già, che nao.
0: In tic quel che specie da me un. Nus se la grenzca din cas in quella runda finala de meun me dem azuras me dem emitur.
3: Es, allora.
0: Stupendia d'Ander Matteo Vite Bonetti, tocan de meun.
3: Grazie, fit, era gio qui, era de tutti.
0: Ciao, ciao.
3: Grazie, ciao, ciao.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vossa butia dal Vich en la Regiun.

0: Poi a terra il margisen de meun en 7 minutes dati las 8 un intec de plica ciunemas vai a lu rabatti puspei en dort la Val Lumnezia.
1: Buna Val Lumnezia, es es drauf!
2: Lass es dir trai!
0: Ja, schavus, meis, weis aber am bo, comprau il biet, lu prendi toch il moment pada. Erter aste regala plirs biet, fijenza questema, dine puspei, aber quals dati bo kun mo prendere telefonal studio, nus lein udizi c'è de vos, vossa historia, anturni, cui opener Lumnezia, seggias creativs, fijei rema, cantei, raccontei, de coca grad vos veis maritau in biet. In pass, pils treis gis opener Lumnezia dils 23, tocan ils 21 de Fanadur, degen registrei tutti quanti sco messadi audio da WhatsApp ter bati nus via telefonin 079 270 07, il messadi qual sto esser in forma auditiva a bo scritta, ha? Schilunsch las reglas, sentis propri creatives, bumo cungi a che sono so schon staus wenn gaia mas budena in ga ah schon in tick nus dann schon und in tick de pli de vusa che che e forse in ga schbigiao io poner Lumnezia forse vesien flau vossa amur ha vossa prima bunna io poner Lumnezia vis sai e bo x abnus propri creative bumo per qualche monadina ma so bugene qua la gave sbugen qua bietta in tempi creativi sto esafzer nus de klein decidindo la pi originale ni qua la camuenta il pi fece cudogna biets pi prendei un in caffè ni te ni in migellac ni ceic dat vus il kick quartavon la zoc per propri esser creativi se ci sa forse gertegi vus saveis investeits varga 200 francs kil pass de 3 gis pi opener Lumnezia costa e la vendita en tozzi c'è autor cun quel che vus mes gratuit cun biets gudignai sia real ad egen per tecla musica fa festa a passantà in fantastic temps 079 270 07 cun vies messadi auditivi.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per ils adversaris de novas overs atomaras ai da ieri ina pitchen victoria d'etapa, il Cussel Nazional ha decis da rinviar la contraproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare due puspe vaire access all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed ozzesimo per part sulle liv, qua e l'Asia ferm sur tracci, vende intanto pli ciaut che ir. Come trais del tema, sciopino per vus oz la soc, mio nome è Olivia Christen, vien di abitius essas dalla partida. Il Cussel Nazional vol per entant savair negut de novas overs atomaras. El vol tremetre na voz al Cussel Federal contraproposta all'iniziativa da Blackouts per ripassar quella. Tranter autor vol Cussel Nazional kins reglesce la domanda de finanziazion de novas overs atomaras. So entri ne debatta de nov uras alla ciombra gronda de cis conscient contro 97 vurs la rinviada dalla facenta. Oz sto decidere il Cussel Centuns se l'è d'accord con quai. La ciombra pitch ne aveva decis da stricciar or dalla legge il scumon de construcțiun de novas overs atomaras. Svizzers e svizzeres che han combattì volontarmein durante la Seconda Guerra Mondiale per la Resistance in Francia o per gruppi di resistenza italiana contro il fascismo duain ins rehabilitar, quai vuole il Parlamento. Sco segun Cussel, al Cussel Stuntunz approva la faccenta corrispondente. Indemnizzazions finanziales nen dec previdas. La faccenta è pronta per la votazione finale. Il quinto la Confederazione del 2025 ha approvato, mentre il Cussel Nazional ha il Cussel Centuns ha approvato quel. Il quinto 2025 sera con il surplì di buon meno 1,2 miliardi di francs e il budget in deficit di radont 500 milioni. La radunanza comunale de Sumvici approva il quinto annual del 2025 tra expenses totales de radont 11 milioni francs serra quel con ingudoin de radont 178 mili. L'an passà a Sumvici investide pli che 1,7 milioni francs. Plin avanta la radunanza comunale de Sumvici approva la revisione del reglament de salarizzazione. All'exterior. Inspectors internazionals per l'energia nucleare doen puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra il Stati Uniti e l'Iran che doe terminar la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua vegna ad essere assoluti il cas, ha detto Vance in vers NBC News. In parte principale della convegna saia che l'autorità internazionale dell'energia nucleare ed il Stati Uniti gidian l'Iran d'eliminarlo effettivamente. Tief duram fich concentra, quai einins fixa en ine declaration d'intention tranter Washington e l'Iran. En il Stati Uniti, in la California, è in avion militar cruda giù, la soc persunas a bord sa in mortes a comunicia il militar american. L'avion in bombardada a lunga distanza del tip B-52 è cruda giù curt suenter la partenza della Edwards Air Force Base e sil suenter ARS, in zera vide fare in sgol de test in connex con il nuovo sistema da radar. A bord erano con members del militar american, collaborators della regenza civils e collaboratori de firmas. La ragione per la disgrazia ne è anche becce sclerida.

0: fins a discurrir in gref, abus de la confidenza ed a deplorar ils schabets. Per il sport, in 5 risultati del campionato mondiale de Balapè, in la gruppa G la Belgia e l'Egitto facin pari da Dinedin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda aida in pari da 2-2. In la gruppa H, al campione europeo la Spagna facin pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del Vest. Ed in l'altra geo, in Arabia Saudita e l'Uruguay facin pari da 1-1.
1: La meteo.
0: Oggi siamo per parte sulle lieve, per parte sulle tracce. Il centro mezzo si forma l'uradina di Plinivels ed in Snapo Beach Clouder del tot singoli uradis. Oggi siamo in Cicpliciaut che ieri accuire le temperature maximali tra 28 gradi e sulla selva tra 22 e 26 ed in legge di notte tra 20 gradi.
2: Qui è in status le novità.
1: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
3: Forse la zona di quei margini da me, in Cion, che veniva popolare nel 90 che è contribuito che quei sei possessori hanno fatto diventare un veritable hit. Marveglia di quei trio che si tratta, lo stai con noi, e sono Gergine Janchi, Shalou Mainza.
4: Escucha arrivo.

0: Grazie a tutti, è svergato la Zocco, ha scritto e commentato su Enter che ha tungeu di venire eligius al Cusei Gron, Roman Flipke, da Pi, lancetta di un presidente comunale della Vischnunca de Breil, casco candidato del Center Sparsi, il combattere contro il Vigin de Wurz, con superstont Heini Hunger della PPS, politica sedi scola vetta, sorprendente, a bu. Calculabel, magari gudognens, magari sperdiens. La bu elezion sco deputau, è la seconda terada, ante fer court temps, de court il parlament della Vischnaunca de Breil, neanche entraus alle tractandas intorno in augment de seu pensum de lavur de 60 sino 80 per non per fin sin 100%, qua era la proposta. Amprender de las experiences, scrive Roman Flip Vinevon, et El Udinzose è nostra rubrica
1: RTL mia canzone preferita.
2: Io sono il Roman Flip. Ine canzone preferita è L'Armes Dulces delle Liriche. Quella porta di nebbiale sregordienze, se sente melancolic, bi, trash, tabac, ma in positivo. Con qualche va è scritto con noi. Monti hanno tenuto più. Io ho sentito tutti i fans, i simpatizzanti e simpatizzanti delle liriche. Ho diviso in BG con RTR.
0: È saluto Clenza, le liriche sono con le larme dolci.

0: Tanton es i grad stau vegn vergau la socia scodina de l'endigi stocan vendergis de quella suras vai per in hit d'un poet Historia Vitier.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed ozzoz se catapultains el zons navonta, cuin duo Schwitzer dil Schlager Popular a fascinaus in tribuna zampau de partut. El Europa.
2: Ein liebes Wort zur rechten Zeit, es wirkt oft Wunder und erspart viel Leid. Ein liebes Wort.
0: Stons essere un po' fan di quella musica per essere guardato. Freni a Rudi Mark Reiter, perton che Rudi e Morza von Varga Vignons festivesse la Freni seu settantinavel. Oz, da pic seu Rudi e Bupli, fa quel lunch ne ven de tribunes senza truge da jaut. Freni Mark Reiter, che avon de quei da 31 dine puspesse presentata. A grandes shows de televisione, sia tribuna quella seggi d'Anton, sia quattr preits, sia abitazione la drovi, nuot de quai antir, tam tam gila giubilara. Quella che cheu, quella con ein liebes Wort, sauda d'Anton e una dina tir in dils grons himnis dil Schlager Popular, aber propi il hit, che Kelur Cheun ha schau diventa proprio in hit per quel che era Adina es in tribuna cu Freni Rudi intonavan e cantavan Oisa Bernardina. Il Cheun, il Bernardina. Anno 1999 quella comparida at avon 31 ons a Lur Bernardina lui grat catapultau il duo Schwitzer sil segun plaz del Grand Prix der Volksmusik. Schalu otspils 31 ons depi quei success di anniversari de 70 ons della Freni scienza resunala.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì?
1: Ja, tocan chi dat la mesa dat ius ein sempervert l'SOG Rod Stewart con sia Baby Jane. Rod Stewart si gira e fac festuna e le gron fan de balapei della Scozia che quella via ma che fac quei in anul incontr Haiti che proprio vigneus celebraus bombastic dils Scots dos scienza canta Rod Stewart Division in BNG suenter la masa direzione le snow scienza lo anitec de Balapei surtut de la sensazione dils de Cap Verde.

0: Il mondo da Balapè, RTR Reporta.
1: Hello, alla VM in prim giuc nu che ha dau Nijins Golds. Insomma, il giuc dat ir sera, la notte, dat se demeon, tot quals quattr giuc, tot ir fin con Paris, in adin, dus a dus, nieba nulla a nulla, quae nulla a nulla, e quel che lai scriver, critica, commenta, vieti ot se demeon. In truppa da No Bodies, la carta mondiale del Balapei, che blamescia ils campions d'Europa della Spagna, Cap Verde, stadi insular african, che la prima ga ad in VM festivescia il nulla a nulla incontr la Spagna all'ur punct sco si vessen gudignau il titel de campions mondials con las gazettes in Spagna la pressa internazionale commentescia proprio il disaster del stars della furia roja venza resumau pi baulo zanameun ad l'Africa el mini stadi insular de 600 mili habitons leu regia euforia at extasa nazionale gazettes medias e la reit scriven din gi historic din prestazion de l'ur balapeists che survegni attenzione internazionale in ze plein laut malgrat la gigantica differenza de qualità anche l'ur balapeists giugau disciplinau curajus a tacticamente perfect. Specialment festivals vegn il goli de 40 ons vocina ca levens sets terminassi a carriera, mo che restaus per quella premiera con quella avventura VM. Si es parada segin standas spectacularas il herox de Dallas. Vignel eschon numnaus a Dallas no che vigneu a quella sensazion ir sera denter il Cap Verde a la Spagna. E parel venia schon scritt che duessilo sigir da in statua sco pigron herox de sport e la historia della terra parel duessilo da in statua a Cap Verde quasi il tenor in tic scoi tunna lunch naven de nus in quella insletta el vest della Africa. Nus figliano in per tax musica lu raccontenza un in historia antorn in Autor giugadur, bo il golin, autor giugadur el trico del Cap Verde. Marvegna, slustei, conusi e grazie a te, veni dell'as nof.

0: Els giugadurs del Cap Verde che vengono al festival sco herox entre che ha scritto storia de Balapè con l'urpien prim punto insomma se la più grande tribuna del Balapè con 0-0 contro il grands favorits della Spagna. Le carriere dels Balapè del Cap Verde quale sei un po' mains usitato sco quella da Roberto Lopez il defensor quale è in scelta che c'è in Irlanda a Dublin. Avono chance al survenio in messaggi via via la rete LinkedIn. E l'altro ciò che si tratta di messaggi da spam da ignorare, tanto che il messaggi era in portoghese che capisce bu. Cu Lopez ha 9 mesi più tardi survenuto in ulteriori messaggi della medema persona. Lui ha in inglese, ce l'ha di un ton ponderato, ce l'ha di bu. E se staus irritaus, soprattutto interessant. E l'ha copiato il text di un primo messaggio in survecchio di traslazione ed l'ha fatto iunz. Era la domanda della nazionale del Cap Verde se l'essi può diventare parte della nazionale giugacola nazionale. E l'intera campagna ad insomma di XCO Dominia e a quals mondiali. Forse non usitavo che va la via su quei LinkedIn per contattare un giocatore di Balapei e insaggi giù problemi di contattare seu club vi sil insla vi in Irlanda si è declara Lopez che vien nominaus da tutti mo picco at soprattutto le ringrazio a tutti quei a seu bab che lei us propri part de quella equipa at che lei a quels mondials seu bab e arrivaus cun bestiment ha sil vi in Irlanda e si namuraus leu restaus leu il pera signor Teresa Fons Lopez e in de del ca propri presentau sentire vita sila insla in Irlanda giugau leo tier Bohemian FC a Credius Tils Shamrock Rovers at sila insla el Cap Verde leo viva en seu tat cagi denton nevontoc ons let si gire tut ort cadeina de quai cei shabigiau agartigiau ir sera alla equipa nazionala che vin e numnada ils squaits blaus va forse in tic-tic a prau la canzone che specchia ossa Born to be Blue della Eileen Allister in 6 minuti dati l'snuff.
1: The voices in my head have sharp teeth, bite deep when I least expected.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Per ils adversaris de Novas Ovras a Tomara sei da ier in a picina victoria d'etapa. E tenor il Belarus ston la Russia e l'Ucraina far compromiss per uscire a terminar la guerra. Come dus dels temas oz las nov, mio nome è Olivia Christen, biendi. Il Consiglio nazionale vuole presentare una nuova opera a Tomara. Se vuole trasmettere una voce al Consiglio federale controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tra l'altro vuole il Consiglio nazionale che inseglesce la domanda di finanziazione di nuove opere a Tomara. So entra in dibattito di 9 ore alla Chambra Grande decise con 100 contro 97 voci la rinviata della faccenda. Oggi decide il Consiglio del Centun se è d'accordo con la rinviata. La Chambra Pitch non aveva deciso stricciar or dalla legge il scomondo costruzione di nuove opere a Tomaras. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Le expense totali di radunt 11 milioni di francs sarà qualcun incudone di radunt 178 milioni. L'an passato Sumvicia investite più che 1,7 milioni di francs. Plin avanti la radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del reglamento di salarizzazione. All'exterior, il Belarus, l'alia stretch della Russia, ha fatto un appello per la pace con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina stoppiano far compromesso per terminare la guerra che cuzza da più che 4 anni, ha detto il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, in un'intervista con l'emettore di televisione all'Arabia. E sai è chiaro che una vittoria militare, se nel ciam da battaglia, sai per oma due svarts non realistica, uscì Lukashenko. La Russia ha lanciato il 2022 in parte sia attaccia dal Belarus anora. In l'Unione Europea sorvegliano passaggeri di viuns di pli drecci in qua e in convenizia i parlamentari dell'UE e gli stati co-members. In l'avvenir d'ascian per esempio famiglie riservare gratuitamente plats da Cesar che non per l'autor. Prezzi per i biglietti di sgol devono essere concepiti survesaival e in mince caso il prezzo per la bagaggia da maun essere visibile. Mantegni anins la regla che tar in ritardo da pli che 3 ore dati in indemnizzazione. Ossa dovrà anche verde del Consiglio dell'UE e del Plenum del Parlamento Europa, quai vale den tant sco formalità.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle lieve, per parte sulle tracce, su entro mezzo si formano l'uradina di Plinivel, se in sna po' becci claudere del tot singolo d'uradis. Oggi siamo sic pliciaut che ira coiren le temperature maximali star 28 gradi, en sur selva tra entro 22 e 26 ed en lenge di notte tar 20 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Kurz unter das Nov, schei gustai Kaffee, ni Tee, ni Latsch de las Nov, schei vus esses propi stai Huslis, wes die Forse per fin maritau und sich ei de Bugnä, ele Bubronde heinz dortin, ni in Mam. Nur ein Terra Romoncia, che da tots. Petta. Differente bubronde per fa princes e da mesi si gira il menu de feste preferiu sevenza, silmens da din ni de lauter, udin zen quart, e un in moment convus, tras quale da meun Jörgine Janke, Shalou, Mainza.

Nascidas e nascils, sentis da cercladur in ciao prominente or del mondo il balapei, con quai che nos assen gel temps cu balapei a VM e trumf a natalizia. Ozia de vosa stazion sco Tranader, e stande visi l'insla inglese, la Premier League, til Liverpool, e se staus il Tranader cul pigron success e la historia del club. Gudignau la Champions League, vignus campion inglese, triunfau la Coppa, gudignau la VM dils clubs. Rangel Cabersan e chi jubilar è Jürgen Klopp, il tedesco che sta stoccando con Dusan Stranader da Liverpool a se prendere un conto oz auguris per seu c'un conto nuovo anniversari. Ci intera Romoncia che struvegna auguris che via radio Udinzalu, grazie, scopraxim.

0: Naschidas e naschigi culs dus da sis, ils sedis dils sis, che nos ven sur niu posta, e nen quattar il pi giuven stat Freimettigen nel canton Berna, ad Anton e regis e la bella foppa en mia patria, a vorz Max Fadri Hess al num da endis candelas sincia petta. Lu a rueunesi il Linart Nicolai casce festival radun da sisonta, l'alta vea decina da navu Vontons cumplenescia Jacen Egler a scuola del propri senior che nos astgein gratulà ozcheu via radio va schon direcziun del Cienaval. Navontoc ons festivescia Leo Petschen e la casa Sogn Martin Trun. Cica gratulescia tot a vus con c'è bel splaiz se capesci il gevis musical. Vitir per embali vies gi tot quai delas dodija mesa. Nua del nom de ci astia nostra numra sedis del mens de cercladur fa viedi.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Decide scuodina cicide vus, Caterina Bo fa il numero 0800 2130 con in tecca di clic su dinza forse schon en quart per la desiderata scadiola da natalizia.

0: Ja, nossa bella desiderada, la numera 16 del mens de Cercladur fa la valigia a va dalla Val Giuadò.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch
0: Va giù la bassa, tercia, d'insomma, e stradescia us David Kamenisch da Claustra che è il telefono. Bengi David.
3: Ah, bengi, Georgina. Exact. Io vesi una gratulazione che va oltre giù a Iona per mio gender. Io vesi bugien gratulau ad el, senza espor oltre giù un avel, gida na scienza, che visha tu bien, a vina von naturalmente una sanadat. A dots in bigi da fiasta con tia famiglia. En token gleti a claustra, en token lu sin bien se vese.
0: Ah, a vies gender e il Tobias Rieser, qua venza un budget, ne ve?
3: Ah, c'è.
0: Scola non venza un budget, ne ve? Abruzzo.
3: C'è, c'è, quel Tobias Rieser, quel principale.
0: Quel principale.
3: Esatto.
0: Curante c'è un anno, se dozzo veni schon, faccio un po' festa. Hm?
3: Ma io manager, se fa libero sul mio cisto. Ah. Esatto. Allora, qua è bene a prendere su entrare in claustra, forse non abbiamo neanche di cisto.
0: Osa David, il gender capisce il romanzo?
3: Er capisce te ben romanzo, sì. Aber di scuola la gente fa un cevo con il fondo piuttosto, ma ciò che leva sono in te difficoltà. Aber ella il pliget da te cla a soprattutto la musica popolare grisciuna, poi per el in a in spina.
0: Ah, già bien, lui RTR se capisce è la numera in, ha? Per te cla musica popolare.
3: Ella cantava in quei a casa, cantava negli auto, ad uscire lei a una mente ben informata che va, cura va.
0: Ebbè, soprattutto lui ha le ore vede nella notte, e soprattutto musica popolare, cui caccia di se si musica popolare, tocca chi dat le sis. David, tu spedinza bugenno se scadiola il nome de vus? Giuliana, ti Tobias Rieser, a spero anche la sorpresa Gartegi. A Davos, David Kamenisch, in stupen margis.
3: Io grazie al Fetch, onore da voi, che viene al mio gran piacere. Grazie al Fetch.
0: Grazie, David. Tocchi in altre gà. Ciao, ciao.
3: E tocchi in altre gà. In vigia quella, Georgina. Tu bien.
0: Ti è, ciao.
3: Grazie, stai bene.

0: Un aspetto un grande spazio per la nuova mesa. All'uesi Angela Hendrica sorprende fa compagnia direzione pausa da mesi. Bumo fa compagnia, ti ase. Ti sas regala in de cien, credo. Also regala, na, sto in stossa vezi, cei.
1: Sto in svai.
0: Regala biets. Pio per l'umnezia. E quasi dati bu per not?
1: No, de fatti. Exact. Also, in primul ce ceau special, ein vestu del VM, ne, pucat ce e leță. În curinus de moments historics, ce și țun gorcăs de balapai șcu iu încănoșen. Sunt iu spălândia de ce duas propoști, ina ne duas propoștăs ce nu survenin. Luteaz deci, o păner lumneția, regalai nu zbăleț, per quel slai nu zvai intec ce cei. Lesic fost de surveni ina poezia, in rap, ne cicice conta forzi in canzun ce l'ho nero di u ad opener x ce in text ce creativ ce persuade nus da quels dus bagliets da quella persona
0: ecco a x nu in a historia antorn i opener
1: sto e bagliets sai con lung
0: no sto può essere lung sa esser sil punct aber eba creativ perché chi va tutine per duas entrantes oz bu VIP no so ne VIP d'entren magari oz tut tut normal je tutine pass da 3 gis per varga 200 francs.
1: Rian da inscredincas.
0: Quella da 100 dati per quei moment del mondo della storia della Balapesce vus lignais a lui e si margis va per nes bi lungac chissà è da un qualga in anni l'altra marca pietra.
1: Gdje ste ein Wischte des Vakanzes, die Sedirs, Bjerson schon planisau, mir einus intik, die malke Pienches, die so da, schulz Remonsch, zwon al Italia, ein Frontchen, isch ist unrisch da Englese tratchen, del Remonsch no, die ein Knuschenel pleit, aber ich wut ludi tot zu tjauter.
0: Tuna è tutto interessant, te klei, so enter les Diescha, les Linguarias. E vai un in a domanda a ti, ti con in quiz. Attualmente c'è la festa federale da tir, che è quella a contorno. At oz vien, qualche tipo gratulesce se lo devende le 12 mese, oz vien spiciao il pi vei tiradur a quella festa federale, a quel vien per 90 oz. Con vien me ne c'è scalzeggi?
1: 100.
0: Oh ja.
1: Vedi grat.
0: Bu grat.
1: Ok.
0: Ne vont ciù nons al. Ne vont ciù nons al setta è un tocca, credo, è muscias. Gottfried Meier al num.
1: Impressionant.
0: Impressionant. Vim ben eventaus, spicchiaus oz alla festa federale che è quera vinci del cantun Turic, credo. Se amerante che iestes di vos temes e clestaus a tirs. Proprio in. Ah, in questo forse è un po' di furore a quella festa federale. Basta, quello forse in tema di mio marvei, lei merà. Angela Hendri, buona emissione, di vigile a te. Georgina Janchi è neven. Continuai bene, buongiorno con RTR. Tocca alla prossima.

0: Echo Smith, Cool Kids. Gesco proxim giugainus nies giug de cult al che chausas dentaun in edizion speciala ein connex col campionati mundial de balapai. Nus dain de vus treis cavazins e vus jais de me de che moment historic de balapai che nus rasdain. Era quet una usche curce Albert Caviezel de Vrin o telefonau de mia collega Natalia Murtas.
1: Quai è stau il 1966, il Wembley Goal. Also io credo che questo è il giuc per adesso incontra in inglese. Ed gli arbitri erano in Svizzera. Gottfried Binz, credo che il vero nome.
2: E allora è appunto capito che un gol ci nos opera visto che è preciso la camera e quel allora appunto procurò per le discussioni. E non è da aggiungere figlio Gerser, Albert?
0: Cool gol de Wembley ol pie gudegnau la banknota de 100 francs. Oz la proxima chance, che vus veis in a buona memoria, ad esses fan de balapai, stai vitlonder.

0: Cun Zürich West a Loch dürr Zeit sei venu precis in quarta vaun las disch ed è nus mein intrick tra il tiams quai cun nies tietiausas spezial.
1: Che moment del campionato mondiale de balapè sognau tra il pass finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: A quai tietiausas special funcionesce fech simpel, nus dein de vus treis cavazins, vus jais de me ce moment ce quai è stau alla istoria de Balapai per de ascien duas persunas împruvada. Gud, ne dati una banknota de 100 francs, tocca nos on jacen fadri fili, Elisabeth Schgier ed Albert Cavietzel Gudenau. Ossa, pel moment, til moment che nus ancorin oz, quel vein de scritz usche.
3: Il più importante moment è capità senza balla, e tutt'ina discura l'entir mund da quai. Quel moment a mi dà la fin di una gronda carriera. Da quest final existe in Malec che quasi diventa pli popular il titolo de campion mondial sets.
0: Cei sves quai esser per in moment legendari 0800 Veng Ventetschun 30, Schwus, so weiss, ti moment, ti grad venus de Schkritz. 0800 Veng Ventetschun 30, Schwus, leisem prova. RTR Langela, ti prova culum prima proposta?
4: Eisem Lucrezia Paganini, Samorezen.
0: Bien di.
4: Undi.
0: Allora, de ce vai nus rasdau?
4: Mai det penso ce sia il Gudebul dal Sinedin Sidan.
0: Coup de boule. Vuol dire?
4: Ma
0: so
4: questa...
0: Sai cosa scrivere in tic?
4: Ma el veve lo... Do un colpa un... Taliem.
0: Mm-hmm.
4: Quel ciò. Hai.
0: So vai se on de co?
4: Oh... Na.
0: Na, jetzt bitte. Zinedine Zidane c'è o dau cul ciao del adversari al pets o Lucianter viu cecen finiu usce sia carriera ze quai al moment c'è nus ancurin Gratulazion!
4: Grazie fitch,
0: la prima proposta, grad la prima ci tocca, sei schon buona mein stau mei mia leif.
4: Na, che l'unica scheisse.
0: Lu vai con vus sco con me, qua è, io sono absolut mein bischi fan de Balapai, aber è qua, se vevi, qua je vevi de fatti usce lingues grasses, che Zidane veve lu quasi fini usce sia carriera internazionale usce, con ebbe da qua, quella frida de Marco Materazzi, che veve, quasi dus veve un proc vocau in lauter un pau,
4: exact.
0: Vus weiss gut niau, 100 francs, cordiale gratulazione. Yeah.
4: Grazie a tutti, grazie a tutti.
0: Come ti ho detto, mi reis tutti in te che si giugs del campionato?
4: Ma non a tutti. Also, mi c'è tanto in per, ma...
0: Also, il Svizzer si dir?
4: No, questo è vis per vicino ad Ernst de Vent.
0: Au!
4: Hai!
0: Bien, mon cantau weiss, bedi a Schibie, i è stau in te in Morx, con quai, in adin. Ce weiss lo viu?
4: No, no, Neben eben uns derens de Wendy, mm-hmm. Ein oder
0: Davis. Chi mir reis, chi equipes mir reis schon gaun?
4: Ma ils Jöss, chai Pens, chai Svenien anci interessant, also er quelles Schwedres, chai Chat anci Bundes, mm-hmm. John quel Balapé, chai Champleja anci.
0: Sco, chi squadra, per exempel, da Bain Balapai? Nein B?
4: Also a me pleja fec il Balapé dals Spaniers.
0: Mhm.
4: E ci va in due als Hollandais, quel sono spagnolo e naturalmente il Brasil, il brasiliano.
0: Ne.
4: Quel è un pleasure fitch, da guardare quel, sai.
0: Also il hollandese è di quella gruppa, ci utenil Polish, ci gliti col svizzero sempre di play in al Duke. Ne al turnier. Io questo qua sono simpatics, è col fans.
4: Hai dei precisi,
0: no,
4: precisi.
0: Super. Schalura, also, cordiale gratulazione. Vus gurniais quels 100 francs. Steis lo ansperd wieder telefon, ci sappia nu notermetter, no vec?
4: Schicucent.
0: Super. Gevisi una vaun in bide?
4: Grazie, Stefano.
0: Grazie.
4: Arrivederci.
2: Moment. Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Cusserls Centuns na vol beci una ronda supplementare in connex con un'eventuale annullazione del scomondo costruire nuove ovras atomaras. Ed il Grischun collabora con altri Centuns cui va per il diever dell'intelligenza artificiale per l'administrazione. Come dus dels temas, Ozlas, Deix, mio nome è Olivia Cristan, biendi. Il Cusserl Centuns na vol bec spustar la decisione schins duai annullar in scomondo construir novas atromaras u bec. La Ciombra Pitschna ha refusato di reinviare la facente corrispondente al Cusserl federal. Usso sto da nuovo mai il Cusserl nazionale sa facentar con questa domanda. La Ciombra Gronda aveva decis ir di reinviare la controproposta all'iniziativa da blackout al Cusserl federal per sclerir la domanda della finanziazione de novas ovras atromaras. Il Parlamento federal augmenta il contingente de giuldadas e giuldats svizzers de Suiscoi en il Kosovo. Su entre il Cusserl nazionale e il Cusserl dels Centuns tagli sverda, quai munta che la Confederazione può de 9 metter a disposizione fino a 300 giuldadas e giuldats per la missione de Pasch, i dat pie in contingente supplementar de 85. Il Grischun e sis autres Centuns de la Svizzera Orientale concentreschen las forzas per il diever de l'intelligenza artificiale ter l'administrazione. In sae sottoscritt in a convegna corrispondenta. En l'avenir ponins far comunabel projects di intelligenza artificiale ai nom en in a comunicazione de la conferenza de las regenzas dels Centuns de la Svizzera Orientale. Avant vevin studi comunabel musa che il potenzial de la IA ter l'administrazione è grond. Grazie alla collaborazione su il Centuns ora ponens schaffir sinergias e reducir ils costs. All'exterior, il Belarus, l'alia stretch della Russia, ha fatto un appello per la pace con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina stoppien far compromis per terminare la guerra che cuzza da pliche 4 anni, ha detto il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, in un'intervista con la Neptur de televisione all'Arabia. E sa è clair che una vittoria militare, se nel champ de battaglia, sia per omadua svarts non realistica, uscì Lukashenko. La Russia ha lanciato il 2022 in parte da si attaccia dal Belarus a Nora.
0: La meteo.
2: Ottesimo per part sulle liv, per part sur tracci, il suo intermezzo di sa forman l'uradina de pli nivel, sed in spo beach clouder del tot singul zuradis. Ottesimo in zic pli ciaut che ir a coira en las temperaturas maximales tra 28 grads, en sur selva tra 22 e 26 ed en lenge di nota tra 20 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Al microfon accompagna vos Vinevaun, l'Angela Hendry. Fa plajaiti vos dat lais RTR. Adels procuren che il Sulel sclareix o del radio sai featuring brash kun parlar d'amore.

0: Pus at laiser terrien quart vergiau las deis vus veis quel moment el mardis che nus prendin sot la marella nis lungatge mama.
1: Las linguarias ter RTL cu Marietta Catomas.
0: Als plans de vacanza en speranza fatg tie forza schon de viedi quels che nu fauns bejaun let's von nu forza proxima main ein duas jamnes bella Italia bienvenue en France. A chenuit vople, lui poinze rejda engles. Per ci decine dines mal capiencias, dati oz ancins tips alas linguarias. Marietta.
2: Ja, i vapils amics Felipe, pleits din auter lungatsch, ke regorden ad in pleit el agen lungatsch, mo ke monten te cet tod auter. Ke soi nus piclau in per las vacances.
0: Nus remonches remonches essen ja di seide, pudai sa survide nias scatzi de pleits remonches, schnus mein all'Italia ad ein francia, a magari funziona quai lue cugli engles.
2: Quai oi, schoia di ja je in gron avantaggi, mo mince tonza quai e mana allegra situazions, schins vein vacances ad Italia dati in per classikers, schco cozze, per exempel, quai oi ni cozzes per sa cuvirer, schoins dien sur selva ni a cozze da fanzi, c'è cun render, ni detersi.
0: Le cozze, exact, coi angelus conchiglias.
2: Yeah. In altro exempel, se la recepcionista di e ti, as la recepcionista in te hotel all'Italia, prego, ecco la sua racchetta.
0: Lules le bege fas gula messe la lina, fos efforts tot bi, lules le dadme la pelota de tennis.
2: Yeah, exact. La racchetta per gula se la lina, oi per tagliare il razzo. In un'altra situazione, quella che ha portato in verb, senza ci dire di l'Italia qui puzza, vuol quella persona può fare giubbrare, non si dice in altri idiomi snettagliare, ni puzzagliare, lui toffi, rispettivamente spuzzi, ni spizzi. In un'altra persona, in altri idiomi, anche un vantaggio, spuzzir, rispettivamente spizzare, o più da dire puzzare che tu fa.
0: Dentro un chiaro puzzare è il verbo tu desti puzzen, quel son fecce migliont. A Simona in Francia, che pleits pudessen cajuna risadas termiu vis-a-vis?
2: Leu se vesses fari in apoteca, per exemple, con dì che ti trovas una pille contro le mal de tête.
0: In quel caso, non è su bedina perla incontro il mal ciao.
2: No, ti domandassi per una batteria del mal ciao.
0: Lo fosse forse stau meglio di dire una tablette contro il mal de tête.
2: Ja, è bo, lo domandassi non andiamo per una tablette del mal ciao. In francese, stresses di la pilule ni le comprimé contro il mal de tête. A ce nous dessen di esta l'apoteca, una infusion, oi lo bo in infusione, ma bo in semplicemente in tè.
0: Fa un demain mettio son stato van querta in tiar tu destia, il fel vevo scemte che grippa, soni da l'apoteca leve in algifor. L'apoteca la mirasse me schin velo, tocca ciù a cercau algifor ezze tiei Svizzer, adio allo srovignu in ibuprofen. Lei non mi rasse lungati, ci trova che non è d'autor vo l'inglese, dati è come al capiscia.
2: Si capisce. Amici felì, dati dentro lungati con parentai con l'autor storico, ma non è dentro lungati con in contatto con l'autor. Qua vale, si capisce, è per l'inglese, dils lungati neolatins, rispettivamente germans. Chef, oi in inglese, per esempio, bo il chef, ma boin il cuginier. Eventually, monta in inglese bo eventual, moin, ma boin la finale, ni per fini. Since di I'm engaged, volens bo di kin soldi engagaus, ma boin kins agi facci spuselezzi.
0: A since drovin telefonin, sans bide domanda al handy. È zwar di Englis Handy, è dentro in Adjektiv, ci vuol sima in dit Praktik, per tu desch handlich, lasst uns edum da per in Mobile Phone, in Cell Phone. Ci vester, ciao. Pia, als amics verli, propi differenzas ci pon esser fech relevantes. Grazie, Marietta. Abbiamo le vacanzas senza mal capiences.

0: Vustat lines RTRI e il Bunemain, las deja miasa tiams de da in sguard al calendar.
1: Il calendar.
2: Presentat l'Open Air Lumnezia. Das vince 3 fin ins vince 5 de Fernadur a Degen. openair-lumnezia.ch
0: Til Festival School Classics vien presenta Watts in concert del String Quartet al Siantemezzdì della Squatter al Hotel Belvedere a Schuol. Kino cultural al Liber sons gudai al Marciau Vil de Quera. Kino A cun grons classicers, blockbusters, actuals, produzions svizzeras ad autors punts culminons magari cun musica live. Oggi vi presentiamo il film Footloose del 1984 con l'attor Kevin Bacon. In film plein energia, ritmus e rebellion, in teenager vo ein in Pinmerciau conservativ con musica a saut metel sin ciao tuttas reglas.
3: Er ist neu in der Stadt, aber er hat einen starken Verbündeten. Die Musik.
0: Kinoa al Marciau Vil de Quera navenda las 6 tocca las indisch a miasa. Nus restaina Quera, cici agost de cantar so fa quai alla sera de cant. Cun s'entupades regularas de cant vincirau cuminavlemain la ierta culturala Ramoncia. Totes a tots en benveni. La sera de cant, questa sera, las 7 tocca las 9 alla chiesa de scuola Vogelsang.
1: Il calendar.
2: Presentat l'Open Air Lumnezia. Das vince 3 fin ins vince 5 de Fernadur a Degen. openair-lumnezia.ch
0: Ad apropo, i dadi de gudenie ballets pel Open Air Lumnezia. Co exact? Mirai nos gatsch, sco proxim.

0: Massas bugene d'operer, weis auna gins bagliets, lu weis os la chance de gudinier dus. Termatiden us in messadi WhatsApp, ex nom auditiv, in stoppie udi vosse vusch, a jaiden us de coche diest vus vestes maritau quels bagliets. Quai so esser in a canzun, in raquent, in a poesia, ne in a praula, semplemein creativ a bidimem il junc. A cun in tec clec, gudinier els dus bagliets de dots, eir oi per exempel tunau uschea.
1: Avon tre di jons vaio durant opener a mia figlia nascida. Erano in spital durant la fin di amna da opener. A duan venia la gesti il venerdì da opener, il 24, venia la tre di jons. Ad ales bugien i per la prima gada ad opener. Sinzi una talezzi di avvisa la quai. E non svesse un gran pregede godinia il biglietto.
0: Nicole Arpagaus Aschepi e Salagrad als Ballets de Open Air Lumnezia, che la soi con sia figlia, che vien tredisch. Je vous vesses e bugien, Ballets, quels de dots, 079 200, 70 07, termati in messadi audio via WhatsApp, 079 200, 70 07. Io divise bien clic.

0: Bussat leiser terra in 20 minutas sei las indisch. Du hast ja usa surda dus bagliets pel opener Lumnezia.
1: Danus? Danus?
0: Diantrels massadis, che nus vain sur news oz o quelco per studiu.
2: Io ho un po' di conoscere il mio uomo. Luego un open air Kuschnaus, Bibalma, und so ein Ende was Mons, ein Lion Milia Novchenne von Deutsch, ein Brüder Knuscher, ein Sundel, eine Dinamagidade, kul mit dem um, que mir Historia, nus wenn wir in lauter, a quer fatsch. Peng, a lu eis ei questau, essen nus hier schien zemmen na via, un essen nus. E just schon wenn ich schon ans Magidai.
0: Pia Senquels Ballets eintek sco in Schengec pels pel ventichunavel anniversari de nozes. Tal termez nus quai messadi ole Natasha Cavelti de Sagogn. Nus termatin fech budenda della quels dus ballets cordiala gratulazion. Adela lu e on raquintau cella mondi acci maina un buona main mincion ad opener. Su om ebbe bide ple schis events quai fossi usu puspe la cajun de dineda ien siamen puspe sa reviver quellas bialas rigordiences qui veven am priuden conoscere in lauter. Adela o e on dec i se sem main bi de vai uscì in open air alla regione, non che in taupie massa lessiga liut. Natasha Cavelti de Sagogn è l'ascia salagra dels ballets de open air Lumnezia de Dots. Se vuoi giais, io vesebo di un ballet termati da me in messaggi WhatsApp auditif, ex nom auditif, se c'è creativ, so essere in a praul, in a storia, in a canzun, sto neanche essere fecliung. Nol siat ontanov duacien, siat onta, nol siat damaun la proxima chance de gudegne. Ed Natasha Cavelti, a forza de siu om, divisiu einschedinkas bien divertimain al opener Lumnezia.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. Amo püda lönch vers vest. Amo blerun püda lönch vers vest. I scheda lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelia zisni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, la spicnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ai til radio i sün rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: RTR Impuls.
1: Oz in Impuls da Laura Loretz de Sedrun, che va magari sur cun fin ad andermat, senza che la vimpus pe a navos.
2: An conuscis quels des che planisai a tot vegn auter. Io an jang si nui dis quels. An stai da passantai in tir des in pista, essen sa centai cun amix an in ustria spela pista. Da raquintà a da festivà vainus in a massa. Dian cins des becce sa vesi, a lussant un pai spontans in pista. Esch o motiva vunda duzà in glas. A per quella santupada, vain bandonau al cantun Grischun. Vi andermat al cantun Uri, essen ple anonims sem via. A cura che alzau den nies lungac, vegni immediat rasdau angles con us. Quella gest se sentin us quaim vacanzas. Nus vedian cunque giuc, ad impustain se tieda picla, ad uzain au nineda al glas se gli anniversari d'imperin. A nevosa chiesa cun schis, appendicularas voi bege ple. Nus uzain au nineda al glas se le via fier che vegna portanus puspe en vi. Super purgida. Jus claresce sperz en lep de lesbebe, les ures de partenza del tren. Pacific, nus vain an 20 minutes. Tots montescen schis ad ascenden al devo stoc. Mio me gia giudem a fosch manis a mia direcziun. Io freina. Ele nars a di. Al trene gies per tius a vau mio nas. Na, bege pusai val mio car. Questo esser stau al tren direcziun casinota. Mire cosen lep. El mire se me con ample gronzeils a di. Amsterdam Central e Begia Andermatt. Impuls.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Cussetto Centuns ne vuol bec in una ronda supplementare in connex con un'eventuale annullazione del scumont da costruire nuove overs a Tomaras. Ed il Grigion collabora con altri Centuns cui va per il diever dell'intelligenza artificiale e l'amministrazione. Come modus dels temas, oz las indis, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Il Cussetto Centuns ne vuol bec spustare la decisione schins duai annullare il scumont da costruire nuove overs a Tomaras su bec. La Ciombra Pitch ha rifusato di inviare la faccenda corrispondente al Cussetto federale. Ossa sto da nuova mai il Cussetto nazionale a faccentare con questa domanda. La Ciombra Gronda aveva deciso ir di inviare la controproposta all'iniziativa da Blackout al Cussetto federale per sclerire la domanda della finanziazione da nuove overs a Tomaras. Il Consiglio nazionale vuol stricciare la tariffa da taglia simpli valur speciale per gli hotels. Fino a il hotel stu pagare una tariffa da 3,8%, de nuovo, la branche scottucels era pagare la tariffa normale da 12,1%. Il Consiglio nazionale argumentesce con il fatto che gli hotel siano il Davos tempo registrati cifre di record. In questa situazione sia più bec più giustificato che gli hotel stoppino mo pagare la tariffa che aveva introdotto il 1996 cura che la branca era in la crisi. Sco proxim va la faccenda in Cussel del Centuns. Il Parlamento federale aumenta il contingente di soldati e soldati svizzers di Suiskoi e nel Kosovo. Suentre il Consiglio nazionale ha il Consiglio del Centuns dagli Sverda, quel monte che la Confederazione può di nuovo mettere a disposizione fino a 300 soldati e soldati per la missione di pace. I dati più in contingente supplementare di 85. Il Grischun e sis autors Centuns della Svizzera orientale concentration las forzas per il diever dell'intelligenza artificiale per l'administrazione. In sei sottoscritti una convegna corrispondente. In l'avenir ponen sfar comunabel projects di intelligenza artificiale ai nom e una comunicazione della conferenza delle regienzas del Centuns della Svizzera orientale. Avant, per un studio comunale, musa che il potenziale dell'IA dell'amministrazione è grande. Grazie alla collaborazione, Zuril Centunzora può scegliere sinergie e ridurre i costi.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle lì, per parte sulle tracce, il suo intermezzo di questa forma l'uradina di pli, nivels di un po' beach clouder del tutto singolo su radis. Oggi siamo sic più chiudi che ieri, a cui erano le temperature maximali tra 28 gradi, e sur selva tra 22 e 26 e in legge di notte tra 20 gradi.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La prossima mia azzurra scienus la Svizzera de Vosnus a fagiain in viedi visur mar. A nus se centain al sit del Mexico spell Ocean Pacific. Al 2022 soll la spindrera Anna Barandun accompagnau co durant 6 mains donna sein speranza tocca til una scienza de l'Uru Founds. Ad ella vedi percurgiu u alti spert ci deci certas differenzas comprelau cu la Svizzera, per exempel.
4: Wo Hebamme, wo dort auch dabei war, aus Mexiko ein Führzeug rausgenommen oder ein Führ, um die Nabelschnur durchtrennen. Also man hat sie eigentlich durchbrennt, anstatt so wie wir sie einfach durchschneiden.
3: De play de las experiencias che Anna Baranduno fac visur mar udinus alla proxima mia azura, io son l'Angela Hendri, je vi giminava un bie plajai se las ondas remonches.

0: Caigo a Tina Turner, What's Love Got To Do With It? I.E. Gleiti, gleiti, las indige miasa. Tiams per nus, da mira cecidat de neif, las novitats cun Olivia Christen.
1: Il Cusel Grond ha approvato il quinto annuale del 2025 che sarà con un deficit di 212,5 milioni di francs. 200 milioni di francs di questo deficit è entrato in parte di una contribuzione alla finanziazione speciale per progetti del clima e l'innovazione più denari che restano per il Centum. Il Cusel Centum non vuole spostare la decisione senza due annullare il comando di costruire nuove opere atomare su Bic. La Ciambra Pitch ha rifusato di rinviare la controproposta all'iniziativa da blackout al Cusel federal. Usa sta da nova mai il Cusel nazional tracta con questa faccenda. Cusel nazional vuol stricciare la tariffa da taglia simpliva lur speciale per ils hotels. Finosa nel hotel stui pagare una tariffa da 3,8%, da nov due la branche scotto Chels era pagare la tariffa normale da 8,1%.
0: Grazie Olivia. La meteo. Al sentiment de sai, malgrat numerosas niblas per part sulla lif e podent aune da singuls uradis. De maun specin de dec sulla lif, al sentiment de se forman singulas niblas de cumulus plegrondas. I venin tecet pleciaut cia oz a quere poins quinta cun 30 grads. Pia, begem blidai la crema de sulegl als egliers a da vunda de baiber.

0: 77 Bombay Street con 47 Millionaires. Nos vai nu al calendar, al moment vegn musau Kino Cultural a Liber, a Mietzel Marciau Vil de Quera, sel Kornplatz. Kino a, con grons classicers, blockbusters actuals, produzions svizzers ad autors punkts culminants, magari e con musica live. A quella djevia, al jogge de Zirkeldur, sei Sera Ramoncha. Envida enviden RTR a l'Union Romancha Cuira, ed il presidente de quell'Union Romancha è termina al studio. Benveni Patrick Colette.
1: Un grazie fitch, ciao Angela.
0: Patrick, de co se participation RTR a l'Union Romancha Cuira al Kino A?
1: Als nos lai musar consont ci dat a Coira er in a comunianza romance, ci vin discuri romance, ci vin vivi la cultura romance er co Coira, ci chelia beciangal in mercetu desch.
0: Am permets vegni na serra de compagnia pacifica con films romans, kino per ufauns, apero, brats, sa sforza tradintic de ple.
1: Tiens, già non ho una massa da che ci marcia. Per noi vai consonti semplicemente per stare da compagnia, per sbarattare con altri lioti interessati per il romanzo. Se sto invece anche essere lioti, lo ci so romanzo, ma bagnere da che c'è semplicemente interessati di lungaccio romanzo, può esserlo, ci rivagno in discussione con che ci può sbarattare, ci può zantupare, ci può zavaseir. E per me il highlight della sera è scubap. Da dena mattaccia ci fa la cinciava la classe nella scuola bilingue, naturalmente allora il mini sguard ci elda un po' di partecipare col tema democrazia.
0: O la figlia lui è solo integra quintau, c'è che specie?
1: No, la becce tradina massa anche in fine nostra, ma non c'è da arrivare a vordare, da tadlar, perché il suo ufficio interessante per noi c'è che c'è specie.
0: A seantra c'è la parte per Zufaunze e Sperasvi, continua il programma ufficiale del Kino A con Films Remonts. Deantra, also, senza flat, Corinna Schmidt va als Confins, Ursina Lardi con Forza e Fragilità, dels Vincenz del Eastwood Lake. C'è speciais vus sco union de quella sera Remontsa?
1: Scudec, già menzionò, isper ci rivagno in contatto con le forze persone sien. Oz, bec anche come membri della nostra unione per musare dels ci dat nos scu unione cosa i plans da coira e magari da carmalar legno l'otter e da partecipare alla nostra unione e da far parte delle nostre occurrenze. Fis bel.
0: Lesso sforza un fein teg gost, c'è occurrenze, è quel usce?
1: Ad la prossima occurrenza grande ci nos vagn è la nostra festa de Curtin, ci odegna lì il prim venerdì del settembre, che è una grande festa, lo vagn a degna bella lout, nos vagn circa radon 200 persone ci incontran, che la sera a Caston è il concert con Matteo, also to che ci ho mai senti Matteo live in una possibile data, davantar come membro della nostra unione e da loro in Servigne in concert di Matteo. Ci gli oggi andiamo nox a spas, noi già con velo, con un abla manch, noi già non vi una scusa l'ar, agli è semplicemente usce in scunters per stare da compagnia, in scunters per stare a discutere romans, tutti gli idiomi, entro gli altri, senza retinienze, senza barriere linguistiche tra le linee l'altro. Semplicemente bel da saper discorrere romans con l'altro.
0: Ad il prim pas da imprendere da conoscere quella unione fos da visita Gievia la Serra Ramoncha Kino a Quera se vos vais goge d'essere della partida quella sera arva la Strunamiasa sel Kornplatz sununziesso in via rtr.ch al diembre de plazas e limitaus l'occurrenza e pubblica l'entrada libera ad als bagliets pel program della sera prolungida cul strais films romans sons un pustà direct tier Kinoa e quel zen gratuits iudivisa bien diverti main
2: RTR e l'Union Romancia Quira inviden cordialmen alla Saira Romancia che a Liao is disdoc de Zirkeldur durant l'Open Air Kino Kinoa 2026. Passantai con nus in a pacifica Saira de compagnia con films romans, Kino per ufans, in bun apero e bel barats. As annunziais in rtr.ch.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitants in campionati. RT rapporta dal campionati mondial da Balapè.
1: Ei roi dau al campionati mondial da Balapai al Stati Uniti, Canada a Mexico. Ciò dau la devo sieda avaun 68 ons. I è venu giugau 4 partidas, ed in tutte 4 partidas oi dau in pari. Nagino gudagnau, nagino spiars. La grande sorpresa, naturalmein, c'è els campions mondials Spagna giogan 0-0 incontro els nobodies del Cap Verde. Tier Belgia incontro Egipto e dau in Inadin. Il medem risultat è al giug della Arabia Saudita incontro Uruguay Inadin ed Iran alla Nuova Zelanda on minci mai fac 2 gols. La FIFA ha scritto sulla piattaforma de media sociale X quai segi in risultat perfetto, equilibrau u scesco qua ci stressi esser. Mo Paris, tir in campionati mondial, oi sco dec dau l'emprema a devo sieda avaun 68 ons, al 1958 ein Svezia. Tiar tu destia all'Irlanda del Nord veven fagi 2-2, ma dem risultat è tiel engel tiara all'Austria, Paraguay alla Jugoslavia veven minci mai sitau 3 gols, a Svezia incontro Wales veven fagi 9 gols. Als 4 Paris de deir, in de de balapai pels codis di storia.
0: Il mondo da Balapè, RTR, rapporta.

1:07, quai fossi stau de mia vart. Io sono l'Angela Hendrisch. Co proximo disvus al magazzin de miezdè con Toni Polter, Olivia Cadoff. Di ora torna lo puspet de las 12:00 con las gratulazions. Gia vis de vus totes a tots in bien appetit.

0: Terter, il magazzin a mezzodì.
1: Sarar las portas del EHC Coira e derveir ins ischs del Consei di Stanz. Beim Vegna. Coira sto spagnier ed in Stadion Nov e bezzen la lista da Priorität.
2: Wenn das Stadion nicht kommt, dann gibt es kein Eis mehr, weil dann wird es geschlossen, das Stadion, und dann gibt es kein EHC Chur mehr.
1: Ist ja erwähnt, durch die On-Präsidial der Stefan Engler, ich konnte sagen, ins Kantungs an Weida, ins Kantungs an Berna, ins Grisungs und schon fatsch la Visita. Et tranter der Weir e Sarar, la Chambra Pitschna e Gronda a Berna en Becchparegna tra la Domanda Initiativa da Blackout, der Weir la Leja per Novas Ovras Atomares ni tenier saro che la possibla dat. Ein Mikrofon, Toni Poltera. Il magazin de mezzodien schwanzen con ir an il Parlament Grischung, il Consei Grond o approvoi quinta annual 2025, ci sera con un deficit. Iz details dat Anna Selina Quinter.
3: Als de vos ons al Canton Grischung adina budgetau in deficit a la fin finale tutina faig gudogn. Pei on 2021 ai la prognose deficitara per l'emprema gada pide dic push pe venir de realitat del Canton a scret cifras cotxnes. En tot jai al deficit ter 200,1 milions francs. 200 milions francs de quai deficit in den ton stai part d'ina contribuzione alla finanziazione speciale per la protezione del clima all'innovazione. Per i danes che restano del Canton. Quell'investizione ad entre auter è sostenuta la fine mira del Canton di riduzire ai agi in capital. Già la debatta d'entrada è venuta accentuata da più svarts che le entrate tengono bo pli pec con le expense che si dì al futuro di tenere lezzes più fec e nei. Esce il Canton si dì, si mainz pel moment, a una dina in una buona situazione finanziale.
1: Il Grischung e seis otters Cantons della Svizzera orientale lassen collaborare più fitch per la introduzione dell'intelligenza artificiale an l'administrazione. Las novitats, Livia Caduff.
4: Entras la collaborazione sur ils Cantons ora ponens chafir sinergias a reducir ils costs. Ai numen in a comunicazione della conferenza della regenza dels Cantons della Svizzera orientale. Inzaia per quai sottoscritt in a convegna. Avant aveva in studi comunabel musa che il potenzial da IA per l'administrazione è gronda.
1: Novas ovras atomares ni bec an Svizzera. Il Parlament navin bec paregna ter che la domanda, tantant ci Consei di Stanz les far an avant an domanda, les il Consei Nazional da ple details del Consei Federal avant ci decider. Fabio Caduff.
5: I sun un per de les grandes debattes de la session de stad al Parlament federal. Nempe les debattes intorn l'iniziativa de Blackout. In gio ci va in fuant per la domanda si is des pudair fabriciar in Svizzera novas ovras atomares o na. Il scumont decise l'urna del 2017 desnir aboli cu l'iniziativa o l'ura cu la contraproposta a quella. Il cusail dels stadis sostegna l'idea da possibiltar der cio novas ovras atomares. Quel punct de vista al oz conferma amo una vota. Qued avo cel cusail nazional a decis davo intensives debattes da de trametter in a vola far al cusail federal e trattar quel amo una vota da voce al Cusail federal presenta cifras più concretas. Con que cel Cusail dels Stadis refuse questa proposta, ven la faruasa der cio ant il Cusail nazional. Las chambras volen terminar la debatta in ciosa amo in questa session, vol dir fin in venerdì.
1: E restagna gist a Berna, il Consei nazional es strecir la tarifa della taia semple valor speciala piz hotels.
4: Fin us an els hotels bestui pajar in a tarifa da 3,8%. Danof tu ai la branscha sco tut cels pajar la tarifa normala da 8,1%. Il Cusel Nacional argumentesce quai che els hotels an el davos temp registra cifras da record. E in questa situazione sai a pia bec pli giustificia che il hotel stoppia un bepaiar la tariffa che ins aveva introduzì il 1996, cura che la branca era in la crisa. Sco proxim va la facente in il cusel dels chantuns. Il Cusel dels Chantuns ha approvato un credit de 3,4 miliardi francs per rearmare l'armada. Con il Staner sto entrando auter la defensione d'aria venir rinforzata o la protezione de drones. Plin avant sto in eri il costo supplementare per il 30 jets de combat F-35 venir coverts. Sco proxim va la facente in il Cusel Nazionale. Il Parlament federal augmenta il contingent de soldades e soldats svizzers de Swisscoi en il Kosovo. Suenter il Cusel Nacional era il Cusel dels Chantuns de Lischwerda. Quai monta che la Confederazione poda nov metter a disposizione fino a 13 soldades e soldats per la missione de Pasch. I dat pia in contingent supplementar da 85.
1: Radont la mesadat della popolazione svizzera ne risca bec da gidare in caso d'urgenza medicinale, che imossa in studi rappresentativi della Sieranza de Malzangs Helzana e della Croce Cotschna Svizzera.

Václav Kwafseni cun seine original Oberkrainer cun Trompeten Echo. Udiu pel jubilar Max Fadri Heste Freimettigen Cantun Berna el festivesciotz siu indijavel. A Ruaun cumplenesce Linard Nicolai Sisontons. Cher Linard, per tieu sisontevel anniversari et gratulainza cordiel manc et divisainza tuot il bun. Nus sperainz che mantegnest tia creativitet per che possest che fir eir in avenir sculpturas grandiusas da bellezza. Una bella festa at divisen Cornelia e Peter cun familias, Anina, Sina e Roman cun familias, Jacqueline e Jan e Danita et Andri cun familia. A pel jubilar Linard Nicolai, a cajun de seis si son tons, vengi vijau la canzun Clera Noc del cor de juvenils Grijun.

Il cor de giuvenils grischun clera notch. Questa ol salit musical per Linard Nicolai de Rouaun, sensiu si sontavel anniversari. Nevont ons festivescha Jatjen Egler de Schuol. De del vingi vijau. Ciar bab, in nom de tut la familia, ad gratulaina de cor per teis fantastic nevontavel anniversari. Novain fitch gust, che tu est amo ad una fitschko un giufnot, vast cun velo, vast blera ceminar, e bot massa bler ein til got a kleier bulais. Tu est ad una cuia per tuts, ast ad una buns cusals, ed ast un gron cor cun blera mur pels teis. Grazie fitjun per tuot. No at gevijaina mo fit blers e belzons cun tia duona anatina, cun notrais fils, cun duonas, cun vos abiadis e cun tuot il rest de parentella et amis. Fa un bel di, lasciat ir bain e gioda la compagnia. No at vain fit jent. Riet. Adel salit musical per Jatjen Egler e la canzun Chiara lingua della mamma del cor de scolars sent.

El cor de scolars sent cun chiara lingua de la mamma, divisau per Jacin Egler de scuol che cumplenai shots na vontons. Nos vinti la davosa gratulazion via formular, quella è per Leo Pechen de Tron, sesenza la chiesa Sogn Martina Tron, el festive shots, siu na vontotiavel anniversari. Oz festivesse il giubilar Pechen Leo de Tron siu 98 di de nascienza. Ils concussadents e les concussadentes, il personal e la meina casa de la Casa Sogn Martin divisen al giubilar buna senadat contentienza, tot bien pil aveni e bia bialas uras tirnus e la Casa Sogn Martin. Divisen in a biala fiasta de natalizi. A per festival de Rudien el 98 de Leo Pechen de Tron, tatlainus al Geburtstagsmarsch de la Societat de Musica Tron.

0: Adrenaline Rush.
1: In Belmardi con RTL.

Sean Mendes con Treat You Better. Du ha grad giù al telefon la Zeppa Cadalbert de Ruaun e ella les gratula de su beadiel Pascal Cadalbert de Denis che festivesse al 26 avel anniversari. Ella divisa tot bien se natalezi. Ad un grazie e ce l'vegni adina adida ella. Tutina c'è quella drova, il beadi in fecce se di daival. Con qua c'è in fervent cacciadur o la divisau il sentiment din cacciadur dels carideros de Siat, sel 26 avel de Pascal Cadalbert.

Maroon 5 featuring Jacques con What Lovers Do. Quella de vos chance che vos leis è gratulata de jubilar, segue qua via telefon 0800 2020 30, né via messa di WhatsApp 079 200 70 07. A sciocco mi dai un sluscio proximo, chi ciascia celebra delle entrate del buon engedine de dots.

0: Ie, gi si advergiau Lina a nus mirai na un cicciascia s'allegra dallas entradas del bogn de dots. Quai è Pascal Cadelbert de Denis, che festivesse siu 26 avel anniversari. Cordiale gratulazione. Quai fossi stau cu l'emissione de dots al nom de la squadra RTR. Gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de dots. Je vigi in balet CD cun in bientoc peta, bunas, santupadas ad in l'auter Schengec. Judic, adia, miu nome Angela Hendry, je vigi vinevaun in balet CD.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Suente mesdi, ta RTR. Concert proverts. Scovridas e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: musica per in escadin.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: LTL.
0: Per vus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussel Gronna approva il quintanual che sera con un deficit e radunt la mesadat della popolazione svizzera nagugegia pec da citar en in cas d'urgenza medicinal. Ielas duas al microfono di Vecadov. Buonasera. Il Cussel Gron ha detto al quintanual dal 2025 che sarà con un deficit, quai un'anima main. Da più blers on se adina veni bucetà in deficit per il centun, ma la finale aveva tutina da in gudoin. Per l'on 2025 la prognosa deficitara veni da realtà. Il centun ha fatto un deficit da 212,5 milioni francs. 12 milioni da questo deficit è parte di una contribuzione in la finanziazione speciale per la protezione del clima e l'innovazione, per denari che restano per il centun. Tra questa investizione e tra l'altro era l'agent capitale del centun veni riduzì. Gianza a Berna. Il Cussel Nazional vuol stricciar la tariffa della taglia simpli valur speciale per i hotels. Finus an els hotels bestui pajar in a tariffa da 3,8%, danof tu la brancia scotu cels air pajar la tariffa normale da 8,1%. Il Cussel Nazional argumentesce quai che i hotels an il davos temp registra cifras da record. E in questa situazione sai a pia bec pli giustificia che il hotel stoppian be pagar la tariffa che sveva introduzì il 1996, cura che la brancia era in la crisa. Sco proxim va la facenta in il Cussel dals Chantuns. Il Cussel dals Chantuns ha approva in credit de 3,4 miliardi francs per rearmar l'armada. Con il staners tu entrantar auter la defensiun d'aria venir inforzada u la protezion de drones. Plin avant tu ener il scust supplementars per il 30 jets de combat F-35 venir coverts. Sco proxim va la facenta en il Cussel Nazional. Radunt la mesadat della popolazione svizzera nagugegia pec da gitar en in cas d'urgenza medicinal. Quai mussa in studi representativ della Helsana e della Cruscotschna svizzera. Bain ein circa la mesadat dels domandats visità in curs den prima git, tentant e quels avents lungen a vos, be 44% repetian il curs regular main. Uscia na saia bec la prontatat da gidar il manco, ma bain la malsegertat, conclude il studi. Las duas organisaziuns pretenden per quai curs obligatorix in scola ed in facenta. Prin avant vulen elas era da pli defibrillaturs in il spazi public. Per il studi em venidas domandadas 2.000 persunas in la veldecna 30.12 e 74 ons.
0: La meteo.
2: Il sontmezdì dati per part su leil, malgrà numerus nivels, i podentant eradar singul suradis. Las temperaturas maximales entrant 27 grads a Quira, 24 grads a Mustè e 20 grads a Sameden.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il sontmezdì der RTR.
1: Conscovrides Hits e sempre verts
0: Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Cusser Gron ha approvato il quinto annual. Quella sarà con un deficit da passa 12 milioni di francs. E plers giovens in Svizzera han para in maletsta lum problematic. Quai mussa in nov studi. Quai industas temas alles trais al microfone Liveca Duf. Buonasera. Il Cusser Gron ha approvato il quinto annual dal 2025 con un deficit, quai unanime main. Dapi Blairs on se adina veni bucetà in deficit per il Chantun, ma la fin finale aveva tutina da in gudoin. Per l'on 2025 la prognosa deficitare veni da realtà. Il Chantun ha fatto un deficit da 212,5 milioni francs. 12 milioni da questo deficit è parte di una contribuzione in la finanziazione speciale per la protezione del clima e l'innovazione. Pia daners che restano per il Chantun. Tras questa investizione, tranter auter era l'agent capital del Chantun veni reduzi. Prest mincia terz giuven in Svizzera ha in maletsta lum problematic, quai mussa in nov studi representativ dall'Universitat de Turic. Il è la prima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sai per esempio buona main mincia terz giuven tranter des 12-24 ans della vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavents violenza et ein in tenuta misogina. Per il studi en venidas domandadas passa 6.000 personas tranter de stoc e 64 ans. Gens in l'exterior, il Parlament de l'Union Europeica dat lisch verda alla convenia de Dazis con il Stadis Uniz. Dazis europeic sind rauba d'industria americana doin venir abolits, dentant doin sind la gronda part dals produkts europeics valair dazis da 15%. Quae è ina part d'ina convenia con il Stadis Uniz per terminar il conflict commercial trantre il Stadis Uniz e l'Union Europeica. Et in una novità del tennis, Stan Wawrinka venne il 29 de Cercle d'Ur per la 19ª e l'ultima giada a giocare a Wimbledon. Il Roma survende als organizzatori una delle 8 wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers da Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunsch che il quartfinale ne è il mai veni anc.
0: La meteo.
1: Oggi intermezzi dati per part su leil, malgrà numerus nivels. I potentant era dar singul suradis. Las temperaturas maximales entrant 27 grads a Quira, 24 grads a Mustè e 20 grads a Samedan. Dame un specialura in di dec su le liv, il su intermezzi sa formen singuls nivels da cumulus pli grons.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzo di RTR.
0: Con sempre verz.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il deal tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritto sin il Bürgenstock in Sotsilvania. E Blairs Giovens in Svizzera impara in maletta l'un problematic. Quai mussa in nov studi. Quando sta il tema, oggi alle 4, al microfono Libia Katouf. Buonasera. La declarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritta il venerdì in il Bürgenstock in Sotsilvania. Quai al Departamento d'Affaires Exteriors conferma an vers SRF. Schweiz heute aveva l'an prima rapporta. Danor il presidente americano Donald Trump si è definì claramente in la declarazione che l'Iran na survegna naginas armas atomaras. Quai a Eldic allur dall'inscunter del G7 in Francia. Il Parlament dell'Unione Europea dat lisch verda alla convegna de Dazis con els Stadis Uniz. Dazis europeics in rauba d'industria americana doen venir aboliz, dentanto ens in la gronda part dels products europeics valer Dazis de 15%. Quai è part d'una convegna con els Stadis Uniz per terminare il conflict commercial trante els Stadis Uniz e l'Unione Europea. Prest mincia terz giuven in Svizzera ein maletsta lum problematic. Quai mussa in nov studi representativ dall'Universitat de Turic. Egl è l'anprima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sae per exempel bunamein mincia terz giuven tranter de stocce 24 ons della vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavens violenza et ein ina tenuta misogina. Per il studio è venuto domandato passa 6.000 persone tra le 12 e 64 ons. E di una novità del tennis, Stan Wawrinka venne il 29 cercladur per la 19 e ultima giada a giocare a Wimbledon. Il Romo survende als organizzatore una delle 8 wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers de Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunch che il quartfinal ne ha lang mai veni.
0: La meteo.
2: Da mea specie in die Dec sulle Lief, il Svendel Metzdisa formen singles nivels da cumulus pigrons, e venien zig pli ciaut ca oz, acquira pon in squintar cun 30 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il Svendel Metzdi, der RTR. Cun sempre verz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il magazin tranta analisis ed adias. Si la vux d'avra skinta de bleci egna a coira.
2: Ad io crei con parteren meier als circuits, che sen circa tutina grons, vesen us in a meiera proporzionalitat della veia del pievel.
1: L'analisa la domenica det elezions. Non porta bec c'è sistem d'elezion, Beatriz Baselgia dei adia ai consei grond et alla politica.
3: Per mai sei us propi ures de calà adia ai staupi.
1: E bel, si dat raps adattazions della gulivazione de finanzas de las Vishnankas, bec totes on madem plageir. Ai microfon ad se compogna Toni Poltera.
4: Als de vosa?
1: No, sei co. Giste ia enci ali po a nox, perché tornando ancora Anna Selina Quinter avanci in il magazzin i consegui grand non una domanda che lo decidia oz adattazions veda la legge ci la reglescia la collivazione da finanzas e che las adattazions von an vigor schon i 2017 ed iz dettagli osa dat Anna Selina Quinter.
4: Als de Vosons es se muossau che il sistem funcionesce bein, per quale regenza mo proponiu punctual adattazions. A scei duen, per esempio, Vishnankas, cun sur proporzional membia a fons da scola, se venintec de pli de nes. Enief ai che l'altezia, pae 50 meter sur mar che la Vishnankas jai a ina influenza sile repartizion. In caso di catastrofe, due le executive in futuro se ve pagà a Vishnankas per toccadas 3 milioni francs sco agit direct. Al Consell Grona ha approbato la revisione parziale della legge senza contravus. Entras l'olivazione de finanzas muossen das Vishnankas solidaritat in cun l'autra in forma de denes.
1: Il magazzino della sera è tra noi in avanti con gli Stati Uniti, l'Iran e il Bürgenstock. Livia Caduff.
5: La declarazione di intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritta il venerdì in il Bürgenstock in Sudsilvania. Quai ha il Departamento d'Affari Exteriors conferma an vers SRF. Schweiz heute aveva la prima rapporta. Directa mein Suenter deve venire negoziati i dettagli che deve manare ad una convegna da pace. Dalla parte americana è presente il vicepresidente J.D. Vance. La delegazione iranese è emanata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Il Centro di Perscrutazione per Agricoltura Agroscope striccia ciuncantoc plazzas cumplainas. Agroscope sto sparniar per qualche la confederazione a scursa ni il budget. Fin la fin dal 2029 crodan da 20 10 milioni francs a donna. Actual mein dati der Agroscope 640 plazzas che vengono finanziate sur il budget della Confederazione. Agroscope vuole l'avenir sa concentrar sin las incumbenzas da coc della perscrutazione agricola. La perscrutazione da varti il nutriment sana daival cultura stanisha e quella da vart lucenum nada agricultura verticala venen striciadas. La qualità dell'acqua in Lais e Flums Schwitzers è per gronda parte eccellente. Quai mossa in una ricerca da lui ter 160 lieus da boin in Svizzera. Suletta main in 4 lieus è la qualità dell'acqua schletta, tranter auter all'Ai da Ginevra. L'Agentura Europeica dell'Ambient ha evaluato dati da vart tutti gli stati dell'UE. Speziale ma in buona qualità d'acqua hanno per esempio la Cipra o la Grecia. Ma in giubras in las auas in l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia o l'Albania. Prest mince terz giuven in Svizzera ha in maletsta l'un problematic. Quai mussa in nov studi representativ dell'Università de Turic. Il è la prima giada che dat da questas datas in Svizzera. Uscia sai per esempio bunamain mince terz giuvan tranter de stoce 24 ans della vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavens violenza et aien ina tenuta misogina. Per il studi en venidas domandadas passa 6.000 persunas tranter de stoc e 64 ans.
1: Spero on tot its fans dil tennis e surtot spero on el sets. Senzie de vosa stagion de tennis cial popiir a dia sen tot las grandes tribunas. nus ischen stil sport.
5: Stan Wawrinka ven ils 29 da Zercladur per la 19ª e ultima giada a giugar a Wimbledon. Il Romo survind als organisaturs ina de las 8 wild cards. Wimbledon è in dals 4 turniers da Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunschke il quartfinale i ne al mai Pilunschkel Quartfinal ne al mai veni. L'um da 49 e actual mainz in tournea da Cumia.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Las elezions e las analises osa vinen cercea its motivs e las declarazions, ma e las respostas in sto interpretar andreic. E dovrar per la bunga ciosa.
6: Ei fan lavur de daurke, ei fan lavurs che nus vignesen mai da fa. Perché noi siamo un Schipaugspurs, noi siamo un po' più un purs, venga un 150 hectare in quell'alp.
1: Volontari del Emmental s'agiden sen l'alp da Siat.
7: Es holt einfach zusammen, wo es fakt, go mit der Pure zusammen.
1: Und schätze tots en Kunteins, ed apropos esser Kunteint, en un otro dovre la dreccia ora per esser da Bunga Luna.
0: La Meteo.
5: Da mea andate i polit bler soleil, il so intermezzis a formen singuls nivels da cumulus pli grons. I venia in sec pli ciaut ca oz, a quira dati fina 30 graz, a muste fina 26 graz, ed a sameden fina 22 graz. Era gievge venderdi dati bler soleil, per parza formen dentant puspe nivels da cumulus.
1: Las analises per ce e scuccio bettangia che las analises ancevan siva delas elezions e trantar oter è er in factor il sistem de liger in tema. Per la seconda già o san grigion o i grigion cernia i parlament cui proporz dobel e bec cun maiorz. Contenta con cal proporz dobel? Bec tots. Milena Bassin ha domandò deputos e deputadas del Consell Grond.
8: Per dire ora avent, erles opinions del sistem del proporz dobel vem ordagliotter il grand cussal, uscescu circa termince tema. In grigiun docque 39 circuls de leger. Il più grand es cuira cun 21 sets il parlament ci rappresentan passa 30.000 abitants ci pem ira vugir. Ed il più piccen es avres, cun un set ci rappresenta 159 persunas. Da quels mini-circuls cumbe un setz docque püs. E precis quels seien il problem del sistem del proporz dobel, que menage la deputada della Verda Anita Mazzetta. Der quist sistem venien nempe cernias chos ed er parties.
9: Per mai il sistem del proporz dobel in bien sistem, in un sistem FR, nus men aber il problem che nus ven circuits extrem con extrema differenza di grandezza. Allora, hai per me un problema su tutto, il circuito che abbiamo una persona sami elegida, questa sfalsifica la veia del Pievel.
8: La Verda ha tra le elezioni guadagnato 5 sets vittiers. Se restenz del esempio, allora ho una voce d'avres vigerda più paese con una voce a cuira. Tenor Anita Mazzetta es veste parterend ils circuls usche, che tuts sunt circa istes grants. Un exempel fus de parterend ils circuls tenor regiuns, di mena che avres tuce tra la regiun via mala, scuter gers otters temas scu uffizis e tribunels ergia. Que fus tenor Fabian Kollenberg, deputò del Partie il Center, una possibilitet.
10: Poi a fosse una variante che si va sulle regioni al proporz, allora fosse noch mehr Judica possibile fare un proporz normale, ma poi in doppio. Denton in aste bo so social am montade de nosse regions pinzagi e de venia de representaia tir canton che al cusei kom.
8: Pusses persones del center em fat geres

0: l'uranir activ sil Parlament. Cici nuvezza un giun bisogn d'agir es Mario Cortesi, deputò del PPS. Sia partia ha guadagnò 10 sets per las elecziuns. Per el sa è important c'è la fermezza del partia quinta. Cul sistem de dents, quel de maiorz, e già quedo curius cas.
1: Dass starke Parteien gerne vertreten sind und sehr schwache Personen wegen ein paar Parteien wegen ein paar Persönlichkeiten einfach noch sehr stark vertreten sind. Das ist kein Abbild von der Realität gsi.
0: Ech els Zirkuls em usche differentes Grandezes argumentesch el culla Grandezza e culla Varietät del Grischun.
1: Ich selber bin ein Befürworter vom Föderalismus in jedem Bereich. Also ich denke, je mehr kleine Einheiten sind, desto weniger wird in dem Sinne auch Geld verschwendet. Aber ich glaube, die Kreise sind jetzt so aufgeteilt, wie sie sind. Und es ist in dem Sinne nicht deckungsgleich mit anderen politischen Gremien. Oder? Ich glaube, das ist einfach so. Das ist jetzt einfach die Ausgangslage, die man so hatte. Oder?
0: Beim Moment noch sei ein Lavur in Gine Inkumbenze in Gine Partie. Ma las discussions venen fattes.
2: E nu gstagn gist an il Parlament, ne las elezions di Parlament gjung facenten anche degna, ed entant ci vin fac analisis e per ce ci obetangia dati erfi simples respostas in so be candidopli. 44 persones bandungen i Parlament, cun la fin de che la sessione fon plaz a novs e novas. Ci sto star a cia e ci odec cel lesbe ple. Mange 5 deputadas e deputos onde kei. Egna da quelas persoas, la socialdemocrata Beatriz Baselgia. Anna Selina Quinter, o discurie con ela.
3: Beatriz Baselgia, 29 anos, es stai al Cusei Gron. Sergurdais insomma vid vossa in prima sessiun.
4: E mincia Cassia o Sergordel fici bain en in Parlament fici Gron en egines persoas en conoscentes a quai era schon impressionon. Adiau ai propi giù con una collega il sentimento non sto in dice la prima gazza c'è sciocco uguale in noi mai pli a sciavai noi decidiu non scende semplicemente in tema c'è a quei gartiau a sventre eri rot non avevano nidine ritenienti pli a scioia che è stato fatto per den c'èver grad direct intensiv
3: sve sentri c'è tema
4: bu idea c'è il tema e era seguir e potse c'è il fece importante semplicemente c'è che aveva il sentimento che ho sapito c'è forse dalla scuola ni forse dal affons bu idea c'è che era abri o sai anche a vai o gauda dice c'è son la prima ga
3: quando è stato il 94 che vos esses veni eligida da co esses de quale sura se decidi de fa politica
4: quei fece simple e ni es comin eri mo omens gain stai candidats di a vai dice di rina collega si hai push bei mir umens sche kandidesche au mo per di ai date dunas al cumindere zin a qua vai au facce di ai gartiaulen prima ga
3: scho was mal is eine was in quals 29 ans al cusei gron in sviluppo che ad ois dir e che dat ose de pli dunas al cusei gron che schogon se mi da auto zur quals ans
4: i dat im per dunas de pli per mai a una dina me mia paukas e ai mai staule mesa da scho ai forse schon mi da chi da fich mi mi da das e quella ga ai in tiers del parla che vem mi da us ora abbiar san domandau da costatas di si dice dati che ho buina limitazione adio al sentiment in tic fai e bain al parlament che ha personas che statem pidic che an conoscen la historia che vengen bu mince quattro ans culs medems tema manca quai eins schon tractau also in tic fussi bien schel parlament fuss un po' più stabili.
3: Ci vuoi sincero di quella continuità? Noi sentiamo che Udiu ha lanciato di quella sessione al plaid della Presidente del Cusei Grande Valerie Favre Acola che con le nuove elezioni vanno 309 anni esperienze abbandonano al Cusei Grande e qui lui un problema per il futuro.
4: No, non vengono als nuovi, vengono da schlidiali problemi per il canton. Ma io sento le mie frazioni, è schon importante che si conosce un po' la storia. E mi ha domandato, vai schon trattato qua? Da co a sei burger tiau, e costo ai nus fa, ad un po' esperienza fa e bain, e fa e bain, se nuove persone svegliano.
3: C'è stato via spiego un successo in quel Parlamento?
4: Hai dato differenza, successo. Also in successo, hai una mancata in incumbenza, che hai inoltrato, che il fondo della scuola, durante le vacanze, ganzes der Stadt in plaz en in kite en in hort tupamein.

0: E quella incumbenza a un buvenida mezza in turn, a schoi che il nuovo Parlamento stotza cu decider, si vien faccio ne buc e si han schon decidiu che stoppi fa quai. Quella incumbenza va io inoltre au. Avant un ons, a specie la unadina che la regenza veni con una schlidiazione.
1: Ad os abscha hau de facentes politiche dati in moment che stat vus en speciale buona memoria.
0: Ai dat bu in moment. Durant il tempo che ho avuto in quel caso il grande, vai io aver imparato a conoscere fece piara le aut, vai io buone amicizie, a quei hai semplicemente grande giusta da conoscere le aut interessate da differenti partite, quei hai una ricchezza che viene a mancare il futuro.
1: Con che sentimento è luos a dia?
0: Con un fece pien sentimento, io sono se preparata in quel momento, a per mai sei us proprio ore da calà a dia stau bi. Ad jou les di ja du vrau per mai ton sons per esser contenta con quai che au ai face la politica.
1: De co quai?
0: La politica è una causa che trova temps, ai trova fecitic per vase il success stoin se stein per ons a lubes ins bain ai se muenta schon ai se muenta fech pleun abrive in chonza cu a per quai stoin sta ures ons en quai parlament.
1: Weiss le schon plenisau in se cepel a temps ose senza al cusei gron con quei temps che vien forse liber ose.
0: Ja, è naturale, ma non viene ad essere plain mia agenda e il futuro con PBA Movimento e con Velo, aber e con mes Beatis che specie in ves che ho vinto da plis in visitas.
2: Dei Beatriz Baselgia, ella ci ha sido di 94 anni con sei grondi e che con una interruzione d'angal tre sons. Domani sera, per allora definitivamente a dia alla fine della devosa sessione nel Parlamento. Aktuell im Parlament Grischung. Genia, Chavo, Razzia e Saia sind l'alb da Siat. Vanchomens di Emmental on l'em de passata presto massa ores da lavor cumigna. Als von par da l'Union Evangelic Independenta Rolling Church ci s'engaja sia da vanchecatrons per las albs de la Surselva. Anja Furger o visitò la gruppa e dolì saver che ci motivasse i zomens da prestare in servizio volontari a Surselva.
3: Ai plova e gli è fresco quei di che ha visitato la gruppa da volontari di Emmental sulla Alp da Siat. Quelle condizioni, mal imprenaibili, parano dentro un modo di disturbare mai. Plein motivazione hanno gli zomens vid l'uvra con biasch lunch. E li gaudono qua.
4: Mia motivazione è che einfach aber ich gehe gerne in die Berge und wenn man noch etwas machen kann, für eine gute Sache macht, ist das für mich Motivation genug.
5: Bergwelt, Kollegen, in Gruppen, Freunde im Bündnerland, zusammen sein mit Leuten.
6: Die Gemeinschaft, die wir untereinander haben und ja, wie es läuft. Oder? Es holt einfach zusammen und es fängt mit den Bauern zusammen.
3: Ils agen piars en zumenut de l'urplagie e motivazione, conferma Andreas Saurer, il Präsident della Rolling Church. Ebu Swinter 24 ans lavur cumina e la Surselva. La gruppa se compone de 20 omens de differentes vegliadecines, de juvenils tocan pensionai. Ini lauter, a se zomprio ini amna vacances, per se vese engajar si la Alp de Siat. Gia per la tiarza ga an ils keu. Els construeschen fontaunas, pons, saifs, vies, nitalien e calles. Lavur a pie applica vonda. Questa è Elias Casanova, il presidente della corporazione d'Alp de Siat. Cosa c'è di fatto la lavur che vi prestata?
7: Ei fan lavur de dauer che ei fan lavur che nus vignessen mai de fa, perché che nus essen a Schipaugsburs, nus essen ma ple chun purs, ven che chun chien chun conta hectares in quel alt. Nus in de se concentra mos il pipi important che il manage funziona, a to celas lavur che in important es a bo grad urgentes vigni nus bo de fa. Ma che vignessen bolu vignessen dine mender.
3: E c'è che il percorso speciale mai vi di volontari di Emmental sai dell'esperienza del Louvre. Il manager.
7: Sinds auda che i va gruppe sin in alba lavura ans il manager sia di equals van si e fan in tic. Ma gli integral zaccado sa gauden la natira e tra quals che quei di tutto facciau tra quei e profis e quals e motiva in non gec cos vengen si a datan gas a vesen la lavur cuz che fineu datan gas il proxim questo semplicemente in saggi quella Champions League di tutte le gruppe che lavorano.
3: Material e maschinas mette la Vischneunca da Lion a disposizione. Per chi volontari sappien fare il lavoro a modo efficiente, sedi la fine finale la collaborazione dentro tutti gli involvati decisiva. Quai analisesce Andrea Saurer, il presidente della Rolling Church. Ma da qua vengono gli Sbernesi insomma in sur selva e buonzono un altro? Andrea Saurer si ricorda.
8: Ich bin vorher in der Jugendarbeit tätig und dort haben wir ein Lager geleitet in Rouen. Und als ich vernommen habe, dass da eine Schlammlawine drüber runter ist in 2002, habe ich mich gemeldet, ob sie die Leute brauchen können, um zu helfen. Und so ist es nachher entstanden, dass wir nachher das erste Mal raus sind und gearbeitet haben. Und dann haben sie uns eben gefragt, ob wir nicht würden da noch ihre Alp wegmachen. Und so ist eigentlich das Ganze entstanden.
3: Der Pilou alle Gruppe der Andrea Saurer bestaunt mein John in einem Lavour Comine sind in der Alp e la sur selva. Schien zu meschen tocco alles Ures der Lavour, des der Wort 24 ans, lo corrisponden quelles alle Lavour din Employau Complain durant 6 ans. Per l'altro on, als ich gern conoscent, neu a kala Gruppe di Emmental vigna far Lavour Comine, nun nada mein, si la Alp der Rouen. A Rouen, neu a kala Historia della Rolling Church e la sur selva a entschiet. A von buon mein in quart centenè.
2: Un storia interessante ci svez l'igersiva pu spesso in nostra pagina d'internet rtr.ch. Che visit sto, il magazzino della sera di Sedes da Cercladoc, Prisca Bundi, producenta responsabile, Livia Caduff, o redigia le novità, e da il microfono a compagnia Toni Potera.

0: Gist uscheia ei ed esserei ir stolas cinch a mesa. Il Cambradi Mundial da Balapè Clerci interessa che ir odds con che gibitolas squadras on giogia in Fienosa che già sera per esempio gioia la Francia contro Senegal e domani l'Argentina contro l'Argeria. Odds però non si concentrano in tutte le altre squadre ci conosce Erbic Schibaim de quelle blere squadre con un toccio in azione e già in tutta presentando in mince di Egna, l'otra Oz Skudic e Irak.
1: Mes Radio, mia lingua.
0: Ma vanci nina sa vec da pledi Irak, vanci anche Paula Abdul, straight up.

0: Il campionat mondial de balapè per RTL.
1: Presentada Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
2: Il campionato mondiale del balapè per la prima già con il Savagn 48 nazioni si diceva venire a dar e riblare le nazioni senza neanche gli esperti conoscono la terra e la nazionale da balapè. Ora spero che stavo a dare un po' più esatto perché i lanci non sappiano conoscere che la terra non è ancora scienta ed oggi che il Iraq e scusi la terra è ancora scienta ora vanno tutti per vedere Malruaus e la guerra si dat, ma nel mondo balapè è nobody. Per la seconda già, si è di 86, è il Iraq nel campionato mondiale da balapè e da playfats, forse non ancora scienze dati ossa da Giancarlo Candines.
3: La popolazione di Iraq vale scoinet le spigiufnes di entir mondo e media oiela mo 20 nonz. E Iraq il te bo semplemoin mo in abubondo, mo boin in senda ospitalità. Ad il te a Iraq, leitz gosta o von tot, dulce. Bala poi con distanza al sport del più popolare Iraq, a vale sco simbol per speranza che collide alle differenti religioni e in etiara che fa tra biau iares.

0: Plain White Tees con Hey There Delilah. Cugi cal toc niesen la fira ol el anceta giuir Grand Slams. Sten Wawrinka, du sechen stil sport.
1: RTL Sport.
0: Stan the Man Wawrinka, sen sia da vosa tournea den on el vignit 29 de Circle Doc per la 19 avla già e dir da vosa già a giuir i Grand Slam da Wimbledon. I Romo El Serin dit orzatours egna dallas 8 wildcards. Wimbledon e in dit 4 turniers Grand Slam no ci Wawrinka oggi a pipac success, il pipicin success, piunsti il kartfinal e lang mai nia a Londra. Stan Wawrinka, Rantignons, è attualmente in tournée da pigir a via di tennis.

0: E dos am Giangen a Berna. Il presidente di Consiglio di Stato, Stefan Engler, ha sapito avant pil season presidial da rinforzare i barati e la ciapenza tra i cantons e confederazione. Perché egli ha invitato tutti i cantons da venire a fare una visita a Berna. L'anno passato è la delegazione grigiunga stata in ciò federale. Tutti i presidenti e le presidenti delle frazioni insieme con il bureau di Consiglio Grand hanno visitato Engler in ciò federale. E Fabio Caduff ha accompagnato la gruppa grigiunga.
1: La Sünde Gemetz in casa federale. Intanto che le due scusals sono a debattare, entra una delegazione grigiuna che si compone or del bureau del Parlamento grigiun e dels presidenti e les presidentes delle frazioni. Rivada sco una delle prime e snora Saraz Cazin, a moliant la cinta che ha stovuto davanti per la controlla della sgiurezza. Ma non è quella.
2: Quindi ho un'altra, l'ho insegnato anche.
3: E lì con il tuo futuro.
2: Per me l'ho insegnato un'altra, l'ho insegnato più.
1: Intanto a tutta la delegazione può passare le controlle e tutti i consigli hanno interesse per il barat tanto Cantun e confederazione.
4: Io mi ho fatto una visita in l'altra vesicola lavoro in quel parlamento per capire per in l'altra decisione che sto a prendere.
5: Ja, sicher spannend Einblick von Stefan Engler in sein Arbeiten hier im Bundeshaus als Ständeratspräsident.
6: Ja, natürlich die Debatte live mitverfolgen zu dürfen.
7: Ja, ich bin das erste Mal im Bundeshaus, ich war noch nie im Bundeshaus drin. Und ich finde es sehr spannend, mal an so einer Ständeratsdebatte dabei zu sein.
6: Ich grüße dich, ein Kongolier, ein paar coole Wurzeln von uns. Grüße
8: miteinander und herzlich willkommen im Bundeshaus. So meinerseits starten wir doch gerade in diesem Fall. Gehen wir rauf, ich bitte euch alle mitzukommen. Es geht die Stegen hoch.
1: La delegazione viene manata sulla tribuna del Cusal del Stadis. Ed è Stefan Engler, il presidente grigiun del Cusal, ci ha invitato a tutti i parlamenti del Cantons a fare visita in casa federale.
9: An dieser Stelle, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, empfangen wir die Delegation des Bündner Grossen Rates. Einen angenehmen Aufenthalt bei uns hier im Ständerat.
1: La delegazione è interessata, la debatta è interessante. I vappels contratti con lui, il bilaterale strais. Ed intanto che comembres e comembers del Cusail del Stadis bratten arguments, vegn per part scutà col vagin sulla tribuna ci sporge una vista da Suringio sul Cusail.
10: E noi siamo un po' in memory, un po' veriste, ci è da c'è Cantone, c'è Nome, c'è Parteide, si vede che è interessante, perché la debatta ci c'è una posizione che era molto interessante.
6: Abbiamo da vedere le viste, una volta proprio in natura, e loro da studiare, c'è cosa che l'ho già detto, e loro i ragazzi, ah, hai potuto questo.
1: E la politica grigiuna Beatrice Baselgia ha voluto avere un po' più precisa la sala ed è stata su della soppia. Ma il polizista viene svelto ad avvisarci alla destra di questa piazza. Un po' altre regole quanto il Parlamento grigiun.
4: Oh, io ho fatto buonamente tutto il spazio che si fa, ma io sento. Io sono già qui, io sono stata in colonna, stata in pass me mia Anna Von, il polizista venuto, dice che ho da io Anna Von, che ho sono io stata simpai, buspiciao, also oggi vai a fare tuffoli, sto andando ad acci simpai, che ho sappi insomma unia a casa, che ho chi salva mai che ho a Berna.
1: Tutto in tutto è la delegazione incentata dall'invista ci sorvegnen.
11: Es hat sehr gute Redner im Ständerat, wo man frei reden könnte und sehr sachlich reden. Das würde vielleicht dem Bündner Grossrat auch gut tun, wenn man wirklich zur Sache redet.
5: Wie man miteinander umgeht, auch natürlich, wie sind die Leute angezogen. Es war ja lustig, dass ein Nationalrat noch eine Krawatte anlegen musste, dass er da reinpasst. Also darum, das verfolgt man natürlich schon und vergleicht. Ja.
8: Schön.

Seida Sonja con RTR, gli avevano già 12 minuti passò la 6 della 6 a mesa, andate con Tornox, allora l'emissione Nos Kurs, che è casa in 8 minuti da mai. Da mi va, fisi che il sto, Tone Poltera, az o a compagnia. Tras calas da voses 90 minuti, ci vediamo anche una bella sera, faccia pulit e tot vigni bun. Ed a proposito bun, Kaufmann e Lisa, che è ir bun musical mancia.

Miu num ei Anja Caduff. Jeu vive la Schluein e contel da pi 3 ons dir consonus. Da mai che jeu contel schon dic e vai cantau in differents cors, vai jeu schon un conosciu biars co members e co membras. Consonus ei sco ina familia. Jeu scha zegel zun fec da scha esser parte quei ensemble. Cuor zu enter che jeu vai in cieta canta esse nu sia Nova Zelanda. Ina sera, lunch na vendels cars cascheons de la patria, Maven in per da nusa spas sil meon Eden, e vein gudeu il soleil de la sera. E durant la rendida, vein nus cantau bim monschin. Quei era in moment fech intensiv ed intim, veramein in cengec.

Quei fossi stau con l'ura de nos cors, con las perlas de las cantaduras e dils cantadurs del ensemble vocal Consonus. Grazie fetg per vossa attenzione ed è un'ina bella sera. Tschüss!

0: Il di dal RTL.
1: Als temas del di oz con Laura Bär, benveni. Il Cusse Gron ha probau unanimemein il quin annual del 2021. Quel prevese in deficit. Depi biarsons budgetesch il cantun in deficit. La finale ha denton tutine dau in Godogne. Pi on 2021 è la prognosa del deficit denton veni de realitat. Il cantun ha fagi minus de varga 208 milions francs. 200 milions de quei deficit in part d'una contribuzione speciale per la protezione del clima e l'innovazione, per den Nes che resten al Cantun. Tras quell'investizione e dente rauter i agen capital del Cantun venius reduzius. Con l'olivazione de finanzas en les vischneunques grigiunas solidares ina cun l'autra. Oz al cusei gron adatau levet la legge correspondente, quei senza contervus. Per esempio, due vischneunche con surproporzionale in bia a fons de scola e sovenire de pli de nes. E nif ai che l'altezia, pia sin consmetter sur mark in a vischneunche jai, ein influenza per calcular l'olivazione de finanzas. Las adattazions van lauteron en vigur. La Svizra s'attremetter 40% de pli giuldades e giuldai per la missione de Pasch el Kosovo, quei al Parlament federal decidiu. Sunt il Cusse Nacional a el Cusse del Stanz dau isch verde. Konkret munt il contingent de Swisscoi de nief a maximal 300 giuldades e giuldai Schweizers. Tocanus eren quei 215. Buna mein minche tirs juven de joc doca 24 ans en Svizra ein maletg dom problematik. Quei muas in niefstudi representativ de l'Universitat de Turic. Quels juvens en preexempel del meini ki nom stoppi esser dominanz. Vine von akzeptien els e ad ina pissavens violenza ad agen ina tenuta misogina. Ilem prima ga ki dat de quelles datas en Svizra. Varga 6 mili persunas denter joc a 64 ans am fac parte quei niev studi. Quei si stau da mia vart, io gi vigile un imbien divertiment cu nies program.
0: La saira der RTL. Cun semper verz. Hits. E scuvrides.
2: Confess I love you.
0: Musica non-stop.

0: musica per in escadin. Per tai.
1: Al despertarme siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleinen avis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl ei schina malsogna, mo dolce de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor lu penetrada fa ella leu strien. Culeva esca fida ti biala l'amur. Ed en tiu cor, da della benduras ferm sinzur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania, baulni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il cors schluppa.

as prender part a tia vita. Godi cun tai quei cavalli.

watch pet, be so let, au watch pet. Il palazzi, be da spera, rai vil spazzi.